Allora, vediamo un po'. Nel corso della prossima settimana è prevista una nuova svolta a livello emisferico. Perché? L'anticiclone è pronto infatti a riprendersi la scena sul nostro paese, con una graduale rimonta che giorno dopo giorno richiamerà masse d'aria di estrazione subtropicale direttamente dal Nord Africa. Questa nuova egemonia si completerà entro la fine del mese di luglio. Vediamo un po', prossima settimana. Allora, il 27, lunedì, ci sarà lo strascico dell'instabilità che interesserà l'Italia nel corso del weekend e in particolare domenica 26. Quindi, insomma, rovesci temporaleschi, domenica. Sì.

allora, come detto, la prossima settimana si aprirà lunedì con lo strascico dell'instabilità. Ci sarà dunque la possibilità di residui rovesci temporaleschi, specie lungo settori adriatici sull'arco alpino. Un'attenzione particolare. Allora, come detto, la prossima settimana si aprirà lunedì con lo strascico dell'instabilità. Ci sarà dunque la possibilità di residui rovesci temporaleschi, specie lungo settori adriatici sull'arco alpino. Un'attenzione particolare andrà dedicata alla giornata di mercoledì 29, quindi tra una settimana precisa, quando un temporaneo cedimento in quota potrebbe favorire la formazione di temporali di forte intensità sulle Alpi, possibili le grandinate. Poi ci sarà un vero e proprio cambio di passo, sì, da giovedì 30. L'anticiclone africano tornerà a guadagnare terreno verso nord, favorendo un generale consolidamento della stabilità atmosferica, con tanto sole su buona parte dell'Italia e con un primo aumento delle temperature. Ma il momento chiave sarà da giovedì, appunto, 30 luglio in poi. Perché? Perché l'asse dell'alta pressione si posizionerà favorevolmente sul Mediterraneo centro-occidentale dell'Italia e con un primo aumento delle temperature, ma il momento chiave sarà da giovedì, appunto, 30 luglio in poi. Perché? Perché l'asse dell'alta pressione si posizionerà favorevolmente sul Mediterraneo centro-occidentale, spalancando le porte alle masse d'aria calda di origine subtropicale africana. Come al solito, il tempo si stabilizzerà quasi ovunque e le temperature inizieranno a salire abbastanza rapidamente. Si tratterà del segnale inequivocabile dell'avvio della quarta ondata di calore, quarta, pronta a far schizzare i termometri su valori decisamente oltre le medie del periodo. E vabbè, after hours, poi c'è il break. Questa è Bianca.

0: Rock Spot. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio.

il portavoce dell'esecutivo Thomas Reynier, spiegando che gli eventi culturali sostenuti con risorse dell'Unione devono salvaguardare i valori democratici e promuovere il dialogo aperto, la diversità e la libertà di espressione, valori tutti che non sono rispettati nella Russia di oggi. Capito?

Insomma, una presa di posizione che conferma come la vicenda abbia ormai assunto un significato che va ben oltre l'aspetto economico. La Commissione ha infatti ricondotto la decisione non tanto a una questione contabile, quanto a una valutazione politica e valoriale sull'utilizzo dei fondi europei in relazione ai rapporti con la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Il paradosso della vicenda è che il contributo europeo revocato non finanziava affatto la Biennale Arte, cioè la manifestazione da cui è nata la controversia. I 2 milioni di euro erano destinati infatti a sostenere alcune attività del settore cinema della fondazione, in particolare il Biennale College Cinema e il Venice Production Bridge, due programmi dedicati rispettivamente alla formazione di giovani autori e allo sviluppo dell'industria audiovisiva internazionale. Quindi pensate che danno questa decisione, insomma, ha portato. È proprio su questo aspetto che insiste la Biennale nella sua replica ufficiale. Tale sovvenzione

ne cofinanziava le attività del settore cinema, relative appunto a Biennale College e al Venice Production Bridge. Attività e settore che nulla hanno a che vedere con la partecipazione della Russia alla Biennale Arte. In pratica tagliano i fondi per un discorso valoriale sulla Russia, ma in realtà penalizzano il cinema. E questo non è bello. Quindi, secondo Venezia, dunque, Bruxelles avrebbe deciso di colpire un settore completamente estraneo ai fatti contestati. La fondazione aggiunge inoltre un elemento destinato a rassicurare operatori e partner internazionali. Il provvedimento non ha alcun impatto significativo né sul budget, né sul bilancio, né sulle attività programmate e in corso della Biennale di Venezia, che rimangono confermate. Insomma, in termini finanziari, il contributo europeo rappresentava infatti una quota marginale del bilancio complessivo della fondazione. Fondazione che negli ultimi anni ha consolidato una situazione economica particolarmente solida, grazie anche all'aumento dei visitatori e delle proprie entrate. E beh, a morte l'amore e anche la Biennale!

Per comprendere lo scontro tra Bruxelles e Venezia occorre tornare all'inizio della Biennale Arte 2026. Dopo l'assenza registrata nelle precedenti edizioni in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina 2022-2024, il padiglione russo di proprietà di Mosca dal 1914 è tornato ad aprire i battenti. Ne parlammo tempo fa, ne parlammo quando era marzo-aprile, che insomma il padiglione russo alla Biennale era riaperto dopo appunto un paio di edizioni in cui era stato chiuso. Allora, ma solo su invito e solo per 3 giorni, dal 6 all'8 maggio. Dal 9 maggio, giorno di apertura della 61esima esposizione internazionale d'arte dal titolo In Minor Keys di Koyo Kuo, il padiglione russo è chiuso a pubblico e chi si avvicina alla palazzina in stile Liberty con l'aquila dei Romanov sulla sommità può scorgere solo 3 monitor che trasmettono video di registrazione di happening con musiche folk russe. Vabbè, una scelta che tuttavia, secondo la Commissione europea, sarebbe incompatibile con gli obblighi previsti dagli accordi di finanziamento sottoscritti con la fondazione dalla fondazione con l'Unione Europea. La Biennale ha però sempre respinto questa interpretazione, quindi insomma si discuteva anche su questo aspetto. Secondo la ricostruzione della fondazione, la riapertura del padiglione sarebbe stata una decisione assunta autonomamente dalla Federazione Russa, proprietaria dello spazio espositivo, senza alcun sostegno diretto o indiretto da parte della Biennale. E quindi insomma vediamo un po', Venezia in un certo senso si smarca, no, da questa situazione, dicendo: io non ho violato in nessun modo il regime sanzionatorio europeo nei confronti della Russia, per cui perché adesso mi togli i fondi? Questa è la difesa.

Insomma, la fondazione si è sempre difesa dicendo: guardate che noi non abbiamo neanche evidenziato nel nostro catalogo il fatto che i russi fossero tornati a partecipare all'interno del nostro, diciamo, del nostro programma, per cui... Ma pare che lo scontro si sia sviluppato attraverso un lungo carteggio, quindi uno scambio epistolare tra la fondazione e l'EACEA. EACEA sta appunto per questo acronimo che vuole significare proprio questa commissione. Vediamo esattamente, l'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura. Va bene? Allora, quindi comincia questo carteggio, no? Tra questa agenzia e Venezia. Allora, vediamo un po'. Leggiamo un po' che cosa si sono scritti e detti. La prima comunicazione arriva nel mese di aprile. Bruxelles chiede spiegazioni sulla riapertura del padiglione russo. Quindi dice: ma perché è aperto il padiglione russo in questo momento in cui c'è la guerra? Abbiamo detto che la Russia rappresenta il diavolo, ipotizzando quindi un possibile contrasto tra le condizioni previste dal finanziamento europeo. Cioè, se voi tollerate questa cosa, noi vi chiudiamo i rubinetti. La Biennale dice: ma guardate che noi siamo nel pieno, diciamo, nell'esercizio più limpido e pieno e legittimo dei nostri diritti, perché dice non abbiamo praticamente, non c'entriamo nulla con loro, non li abbiamo neanche messi nel calendario né nel nostro catalogo. Successivamente arriva una seconda contestazione, nella quale appunto l'agenzia ipotizza che la fondazione fornisca un supporto organizzativo, quindi non è vero che vi siete limitati a osservare, ma gli avete dato anche manforte. Anche questa ricostruzione viene respinta. Infine, una terza comunicazione inviata tra maggio e giugno, nella quale la commissione estende il proprio esame anche alla Biennale Architettura 2025, richiamando l'utilizzo del padiglione russo per iniziative educative. Insomma, secondo Bruxelles, l'insieme di tutti questi elementi configurerebbe una violazione delle clausole previste dal contratto di finanziamento europeo. Per la Biennale, invece, nessuno dei fatti contestati integra una violazione del diritto europeo o tantomeno delle sanzioni contro Mosca. Insomma, questo scontro con Bruxelles ha limitato anche poi anche un acceso confronto politico, figuriamoci, no? Che si è concentrato tra il ministro della cultura Giuli, che insomma ha disposto anche una ispezione a Ca' Giustinian, ma che è finito senza rilievi. Quindi insomma, una brutta storia. Alla fine i soldi non ci sono più.

0: devi andare più veloce fino all'ultima nota, più veloce delle macchine. Allora torniamo un attimo a parlare di meteo, ma non così per fare tutto un discorso di prospettiva o di proiezioni o di previsioni, ma per parlare di un po' di bollini. Allora, finalmente una tregua all'afa, alla calura, si torna a respirare dopo giorni e giorni, l'abbiamo detto. La terza ondata di calore dell'estate 2026 sta mollando la presa e nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute, domani, giovedì 23, l'Italia appare colorata di verde e giallo con un solo bollino rosso. Dov'è il bollino rosso? A Palermo. Nel dettaglio, oggi, quindi mercoledì, scenderanno a 6 le città da bollino rosso. Bollino rosso soltanto a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio, Calabria e Roma. Ovviamente noi ce l'abbiamo il bollino. E saliranno a 9 i bollini verdi: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona. Vediamo un po' adesso il livello 1, il giallo, chi interesserà. Intanto Negrita,
1: Vedo il mondo a tutto tondo che rimbalza sopra e sotto di me.

0: Maxbon. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
7: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
10: Ma insomma, non puoi così bruschi. Via 8 e 19. Diaframma con Siberia, il classico.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E accompagniamo anche i diaframma, dai. Allora, il livello 1, quindi l'indice di preallerta, il bollino giallo, oggi interesserà 12 capoluoghi e sono due punti a capo: Bari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti e Viterbo. Ma quanto sono interessanti queste sfilze di città con i bollini? Ma forse potrei dispensarvi dal leggervi quelli di domani. Vediamo, adesso cerco di fare un sunto. Intanto andiamo al mare con la nonna di Frederick. Right now.

Allora, sintetizzando in maniera molto molto estrema, posso dirvi che domani a Roma ci sarà bollino giallo. Roma sarà in compagnia di altre 8 città, mentre l'allerta massima sarà soltanto a Palermo. Quindi solo Palermo, bollino rosso. E va bene, dai, va bene, tutto sommato è un momento in cui forse molla un po', l'anticiclone. C'è un bel Renato Zero Dantan, eh sì sì.

c'è da adesso pure mai, c'è da adesso pure mai, mai. Dimmi, sarò una tua idea o un vizio che vuoi avere? Dimmi, sarò la pelle tua o un'altra?

scegli adesso oppure mai, era il 1976, bei tempi, bei tempi. Allora, archiviamo la parentesi Bernacca, come dice Roberta, giustamente. Stavo spulciando qui su Vanity Fair, c'è stata un'intervista dove Piff, sapete chi è Piff? Piff non è altri che Pier Francesco Di Liberto, insomma, attore, regista siciliano, lo hanno intervistato, interessante. Vabbè, non è che sto leggendo pezzi di Paradiso Dantesco, sì, si fa per parlare, insomma. Se mia figlia esordisce così, mi dicesse non sono antifascista, penserei di aver sbagliato qualcosa. Non voglio esagerare, ma spero che almeno le basi della mia visione del mondo passino. Se una volta si sperava che il proprio figlio andasse a scuola e studiasse, che fosse felice con i suoi cari, che vivesse degnamente senza fare la fame, ecco che oggi i bisogni dei genitori sono totalmente cambiati, almeno per Pier Francesco Di Liberto, in arte cinematografica Piff. In una lunga intervista concessa a Vanity Fair, il regista, attore siciliano, presente a Carlo Vivar International Film Festival, quindi Carlo Vivar, siamo in Polonia, per presentare il suo ultimo film che si intitola Che Dio perdona a tutti, tratto dall'omonimo romanzo, è tornato a parlare dell'argomento educazione dei figli. Insomma, lui ha una figlia, si chiama Emilia, ha 6 anni. Vediamo un po' cosa ne pensa, su questo tema dell'educazione. Via!

Allora, continuiamo a leggere questo articolo perché ci sono delle cose che mi stanno veramente incuriosendo non poco. Non so se chi l'ha scritto aveva alzato un po' il gomito o se veramente queste cose sono cose che stanno accadendo alla, insomma, alla ragazzina di 6 anni di Pif. Dice: per la sua figlia Emilia di 6 anni ci sono adesso corsi intensivi sul tema della morte come concetto, di significati sul mancato battezzo, ma soprattutto di etica. Pif la chiama la formazione di un cittadino. A 6 anni, a 6 anni, la morte come concetto. Io mi sento male. I bambini hanno il potere di farti regredire, ma un figlio o una figlia ti prolunga idealmente la vita, e fin qui. Adesso devo pensare anche a dopo la morte, cosa succederà, preparare il dopo. Ma Pif avrà 50 anni, deve pensare a dopo la morte, 50 anni. Io ne ho 58, con tutti gli acciacchi che ho, praticamente sono con un piede nel baratro. Ho i genitori ancora vivi di 88 che ancora non ci pensano. Va bene, a lui deve pensare anche a dopo la morte, giustamente, a una bambina di 6 anni che, alla quale poi sottopone dei corsi di formazione come tema hanno la morte come concetto. Forse l'ho letto male, eppure l'ho letto bene, 3 volte l'ho letto. Mi piace soprattutto l'idea di contribuire a formare un cittadino, poi è chiaro, farà lei la sua strada. Meno male, certo che se a 6 anni la porti a un seminario sulla morte come concetto. Alla domanda sulle attività fatte insieme babbo e figliola 6enne, l'ex Iena risponde così: l'ho portata 2 o 3 volte a Via D'Amelio e 3 volte a Capaci, a 6 anni. Non abbiamo parlato di mafia, ma almeno respira. Vabbè, io mando il prossimo brano perché sono le 8:37, un articolo che va preso a piccole dosi. Meno male c'è Rachele Bastreghi da Montepulciano e la sua crisi metropolitana, che mi pare, insomma, una situazione trasversale.

Allora, vediamo un po' di chiudere questa intervista, dice sempre Piff. Poi magari verso i 7 anni, quindi ne ha 6, quindi in prospettiva nei prossimi 12 mesi, incomincerò a raccontarle, si intende, le cose di mafia. E più avanti a 12 le farò vedere La mafia uccide solo d'estate. Quindi è un approccio, diciamo, per piccoli passi. Adesso che fino ai 5 anni l'ha portata 3 volte a Vedamelio e 3 volte a Capaci, così tipo gita, però senza dirle nulla. Poi tra un anno comincerò a raccontarle e poi più avanti a 12 le farò vedere La mafia uccide solo d'estate. Una full immersion. Poi un'altra cosa che vorrei, bisogna trovare il tempo, dice, è farle frequentare molto il mondo della disabilità. In questo paese non c'è nessuna educazione al riguardo, non c'è la sensibilità, ma non abbiamo proprio l'approccio su come comportarci, ed è grave perché spesso la vera disabilità è come la società la affronta. I veri disagi li creano i normodotati che non sanno come comportarsi. Poi lo so, arriverà un momento in cui sarò imbarazzante, insopportabile, quindi devo approfittarne ora. E se a chi legge tornano in mente le giornate passate con papà a correre in bicicletta, a giocare a calcio, andare al cinema, a mangiare un gelato, ecco, insomma, le cose normali che credo di aver fatto anch'io, ecco Piff calare l'asso politico di Quadri. Mi devo segnare chi ha scritto questo articolo. L'educazione è un incrocio fra l'ambiente in cui cresce, in cui si cresce forse, e il carattere. Ecco, se mi si dicesse non so, ecco, se mi dicesse non sono antifascista penserei di aver sbagliato qualcosa, non voglio esagerare, dice lui, ma spero che almeno le basi della mia visione del mondo passino. Insomma, stiamo parlando comunque sempre di una bambina di 6 anni, e quindi insomma immagino che domani gli dirà: papà, sono antifascista, ho 7 anni. E allora siamo davanti a un vero e proprio modello solido di educazione e di coscienza. C'è bisogno di una boccata di aria leggera, e allora perché no un po' di sanissimo trash italiano? Quante volte abbiamo ballato con queste tastierine? Dei santissimi e buoni Righeira.

Ah, vamos alla playa, ragazzi, siamo veramente in dirittura, ma con cosa? Con il break, sì, con il break delle 8:45 che arriva puntuale, lo sto per lanciare con una precisione svizzera. Tiè! Rock Spot.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Questo è
3: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
2: ma non troppo.
4: E allora sulle cinque righe del pentagramma mi piace surfare, eh? Ogni tanto vi do una carezza, ogni tanto un calcio all'altezza della bocca dello stomaco. Adesso tocca gli Stone Pilots con Time of My Life, la novità delle 8:47.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Sun Pilot, Time of My Life, la novità delle 8.49 qui a Radio Rock Italia. Io sono Marco Bosco, questo è Giuda Le Brande. Ormai insomma presumo che vi sarete svegliati. Andiamo un po' a vedere cosa ci hanno detto quei brutti antipatici, cattivi del Washington Post. Sì. Allora, le donne, le donne, ma anche le nonne, perché qui si sta parlando di signori un po' agi, quindi chiamiamole nonne, va bene? Le nonne che fanno la pasta in vetrina, quindi che tirano con il mattarello la sfoglia, sono la nuova astuta trappola per i turisti. Chi lo dice? Questa è la stoccata del Washington Post contro Roma. Quindi ci chiediamo, autenticità o puro marketing? Il Washington Post smonta il mito delle nonne che fanno la pasta nelle vetrine di Roma. Andiamo a vedere questo bizzarro articolo. Allora, le nonne che fanno la pasta in vetrina sono la nuova trappola per i turisti. Il Washington Post ci va giù duro con Roma. In un lungo reportage su ciò che accade turisticamente nel centro storico della capitale, la giornalista Natalie Compton ha criticato ferocemente le nonne che fanno la pasta in vetrina, definendole un'astuta trappola per turisti. Accidenti, Natalie, che t'hanno fatto ste nonne? Vediamo.

Allora, non è che il fenomeno esista solo a Roma, eh? Basti girare per Firenze e Bologna, insomma, si vedono queste situazioni di queste signore che fanno la sfoglia. Ma questa nuova tendenza con signore anziane che impastano e stendono la sfoglia per poi farne fettuccine è una pratica infingarda e diffusa di marketing a favore di passanti e smartphone. Come riporta il Messaggero, secondo il quotidiano statunitense, le lavoratrici dietro il vetro spesso non sono affatto nonne, ma figuranti che svolgono un doppio e calcolato ruolo, fungendo contemporaneamente da addette alla produzione culinaria e da irresistibile elemento scenografico per catturare l'attenzione dei visitatori stranieri a caccia di una illusoria autenticità romana. Sempre sul giornale romano vengono riportati pareri favorevoli e contrari su questa nuova moda della pasta in diretta. La scrittrice ed esperta di cibo Katy Parla lo ha definito geniale. Più critica invece la nota guida gastronomica Sophie Minchilli, che liquida questa iniziativa come puro teatro che nulla ha a che fare con la vera tradizione culinaria. Ma io dico però, in fin dei conti, sarà

presso Urbania. Bene, questi prendevano dei tonfi con gli acidi. Meraviglioso il duo bucolico. Allora, un ultimo dato, identico peraltro in ogni città che ha le nonnine impastatrici in vetrina: i ristoranti che le ospitano, a differenza delle tradizionali trattorie romane, non si fermano per la pausa del pomeriggio, ma fanno orario continuato, istigando

a una consumazione di cibo 24/7. E vabbè, a tutte le ore. Last but not least, c'è anche chi, tra esperti culinari della capitale, ricorda che per carbonara gricia amatriciana la ricetta originale vuole tassativamente pasta secca. La replica di chi è stato chiamato in causa come Marcello Bettozzi, proprietario della catena Come una volta, non è mancata, che ha detto il buon Bettozzi. Bettozzi ha infatti ammesso apertamente che l'esposizione delle sfogline risponde ad una precisa logica di marketing, ma che non si tratta affatto di un espediente ingannevole.

E allora adesso cambiamo argomento. Il trend dell'estate 2026 è fare le vacanze in bicicletta, un trend seguitissimo da Generation Z e da Millennials. Vediamo un po' una guida agli itinerari più belli. Vediamo un po', ci riusciamo a vederlo questo articolo? Sì che ci riusciamo. Un'estate itinerante dal nord al sud del bel paese, alla scoperta di percorsi cicloturistici immersivi e belli. Il territorio si scopre lentamente su due ruote e rivela angoli nascosti, e quindi chiaramente sono quelli più belli perché non si possono raggiungere con le auto. La bici è pur sempre una bellissima occasione. Vediamo, vediamo.

Allora, vediamo un po'. Il mezzo più sostenibile che possiamo scegliere è un incentivo a rallentare, riscoprendo la meraviglia che ci circonda, così il piacere di ascoltarci alla ricerca del ritmo che allinea il respiro e i pensieri, un andare quasi terapeutico. Dillo a quelli che hanno comprato la bicicletta con la batteria, la pedalata assistita ci salverà. Lentezza, si fa per dire, perché quando si ingrana la marcia le gambe coordinano il movimento e il vento sferza il volto. Ma chi l'ha scritto sto pezzo? Il piacere diventa quasi adrenalinico, soprattutto quando le discese che caratterizzano gran parte del nostro paese si fanno. Ho capito, ma prima di fare una discesa ci sarà anche da fare una salita, che dite? L'approccio alle salite poi è tutt'altra sfida, vabbè, bella e allenante per alcuni, facilitata per chi sceglie le e-bike, le biciclette appunto a pedalata assistita. Già, volevo ben vedere. Allora, poi dopo vi racconterò la mia esperienza con le mountain bike. Io sono un ex biker di quelli convinti, anche se insomma poi avevo un po' di paura quando mi buttavo giù. Io facevo enduro di mountain bike, e è stato veramente un periodo molto molto bello, divertente. Ci si buttava giù con casco e protezioni. Io ero un po' fifone, dico la verità, però ve lo racconto dopo Marta Del Grandi, che è qui che aspetta e dice: ma mi metti o no? Mi lanci o no? E ti lancio Antartica.

la musica di Marta Del Grandi con Antartica qui a Radio Rock Italia. Allora, stavo dicendo, poi per chi è un amante della bicicletta muscolare, la e-bike è vista un po' come, insomma, una cosa un po' da fighetti, però vi posso dire che anche le bike ha la sua dignità, perché insomma sempre più bikers di quelli muscolari stanno passando le bike, ma non per un fatto così di mancanza di voglia di pedalare, sì, certamente quello aiuta, però consente di fare un sacco di percorsi, di macinare più chilometri, magari vedere più strada, vedere più posti, anche quella è una bella filosofia. Comunque, qualunque sia il mezzo e il tracciato, il territorio non solo si attraversa, si sente, ed è così che pedalare diventa un'esperienza immersiva ed incredibilmente entusiasmante, senza dimenticare che è un'attività salutare per corpo e mente e virtuosa per l'ambiente, in quanto contribuisce a diminuire le emissioni di CO2. Vediamo un po' di itinerari cicloturistici, potrebbe essere utile a qualcuno che vuole inforcare la bici per andare a farsi una vacanza dalle Alpi alla Basilicata, lungo nastri d'asfalto, ma anche percorsi gravel, strade sterrate e highlights da nord a sud, un coast to coast indimenticabile con i Pancake e la loro No Pants.

0: Rock Spot.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: State ascoltando
4: Giù dalle brande.
3: Risvegli bruschi,
4: ma non troppo.
5: Sono le 9:17. È il momento del classico Colle del Fomento.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Giornale del Fomento con Chaos One, Sergio Leone era il classico. Allora diamo un po' un'occhiata così a volo d'uccello, però è dalle Alpi alle colline, Valpusteria, Monferrato, Val Dobbiadene e le meraviglie del Friuli, quindi le Dolomiti, sono piene di piste ciclabili, poi ci sono i trail dei vari bike park, corsi, guide, noleggio di bici, insomma è uno dei comprensori ciclistici più completi dell'arco alpino. Sto parlando dell'incantevole Valpusteria. Poi vediamo un po', andiamo un po' più giù, ai piedi del Plan de Corones c'è il Kronplatz Outdoor Center di Riscone, è un altro punto di riferimento per chi ama pedalare in montagna. Poi se scendiamo sulle colline piemontesi lungo la ciclovia Bar to Bar, dal Barbaresco al Barolo, la grande strada del vino, 124 km, 7 tappe con partenza e arrivo ad alba. Questo veramente per chi è appassionato di vino è veramente un paradiso, patrimonio UNESCO. Le colline Langhe, Roero e Monferrato, sì, non me lo fate fare qui. Allora andiamo avanti, a nord-est per esempio anche la bella ciclovia Pedemontana che spazia tra i verdi paesaggi del Friuli sino alla Slovenia, 180 km per chi ama insomma fare delle belle pedalate, da Sacile a Gorizia, Nova Gorizia e tante altre tappe nelle belle cittadine friulane, perle culturali che racchiudono storia, tradizione e gastronomia genuina, anche perché insomma pedalando poi viene fame. Scendiamo un po' dall'Adriatico al Tirreno e una tappa al lago, però intanto siamo con il maestro su una spiaggia solitaria.

0: Allora scendiamo giù, la ciclovia adriatica che profuma di mare, nonostante in alcuni tratti rientri nell'entroterra. Insomma, 1300 km di lunghezza, 7 regioni attraversate, da Trieste a Santa Maria di Leuca, il punto più a sud della Puglia. Il blu sembra essere un po' il fil rouge di questa lunghissima via cicloturistica, la ciclovia adriatica, bella, che presenta in alcuni punti anche dei tratti che ovviamente intercettano strade statali. Se percorrerla tutta può sembrare un'impresa da professionisti, scegliere alcuni itinerari è la soluzione ideale per unire il piacere di un'estate balneare alla scoperta di località autentiche e pittoresche. Ricordo, lì ci sono i trabocchi, questi, vabbè, ora ci sono i ristoranti, però anticamente il trabocco era, insomma, un posto dove si pescava con la rete, si tirava su. In Abruzzo si snoda una bella e attrezzata pista ciclabile e all'altezza di Ortona inizia uno dei tratti più caratteristici della ciclovia adriatica, la via verde della Costa dei Trabocchi. Non l'avevo letto, ci sono stato, oltre 40 km a un passo dal mare, dove spuntano le tradizionali strutture a palafitte adibite per la pesca, appunto i famosi trabocchi. Io segnalo tra l'altro proprio dove sorgono questi trabocchi, ci sono anche dei ristoranti molto molto pittoreschi dove si mangia, in alcuni veramente anche molto molto bene, si mangia e si beve bene sui trabocchi, ve lo suggerisco. Arriva Lucio Corsi che ci porta a Trieste.
1: Scoprimmo che il vento cantava il giorno che passò in TV.

Da un mare all'altro, passando lungo la ciclovia tirrenica, un progetto in divenire che punta a collegare la Liguria al Lazio raggiungendo Roma by bike, uno dei tratti più panoramici e frequentati profuma di salsedine e fiori, la Cycling Riviera, la pista ciclabile della Riviera dei Fiori, appunto, che attraversa Sanremo, Armaditaggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Cipressa, Costa Rainera e arriva sino a San Lorenzo al Mare. Sono 33 km lungo un percorso ciclopedonale pianeggiante, nonostante la cornice mondana, volendo la sera, però in questo caso la cornice era montana, che contraddistingue l'affascinante Costa Ligure. Questa particolare caratteristica si deve ad un'opera virtuosa di trasformazione urbanistica, poiché il percorso ricalca il vecchio tracciato della ferrovia dismessa Genova-Ventimiglia, una vera e propria opera di riqualificazione, modello di efficienza e servizi, compreso il noleggio biciclette. Per fortuna, insomma, dopo il ponte Morandi, qualcosa di cui ci si possa vantare in Liguria, era l'ora. John Tile, ecco!

Dal mare poi si pedala lungo le sponde lacustri, seguendo il percorso che quest'anno ha vinto il prestigioso premio Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo. Dove siamo? Andiamo in Umbria, alla scoperta del suo cuore blu, la ciclovia del Trasimeno, che corre tutto intorno all'omonimo lago per circa 58 km. Attenzione, ciclovia del Trasimeno, attraversando incantevoli borghi, paesaggi d'acqua e natura protetta. Tra gli itinerari più belli e immersivi della regione Umbra, anche la ciclovia Assisi-Spoleto-Norcia, oltre 100 km dove il pedalare è un cammino per corpo e spirito, attraversando una delle meraviglie culturali dell'Italia centrale. Sono tutte zone che io ho visitato spesso, però chiaramente in macchina, non ho la velleità di dire che l'ho fatta in bici, perché non è vero. Vediamo un po', poi scendiamo un po' giù. Basilicata, coast to coast. C'è un itinerario che svela un'Italia autentica, dalla natura selvaggia e straordinariamente bella, quella rude e dolce narrata da Carlo Levi e raccontata anche con ironia dal grande Rocco Papaleo. La Basilicata si può percorrere coast to coast lungo la ciclovia dei due mari, che ha inizio tra i Sassi di Matera e segue un andare sui tratti del Mito e del Silenzio, collegando i due mari. Matera, patrimonio UNESCO, bellissima città.

Wrong on You, mi sbaglio da un po'. Ci si può sbagliare, capita. Allora, invece non vi dovete sbagliare se andate appunto in Basilicata. Perché? Perché dalla fertile e dorata costa ionica alla frastagliata costa tirrenica di Maratea, ci sono due affacci sul mare, un susseguirsi di paesaggi incredibili, dai tratti lunari dei Calanchi alle irte montagne lucane. La vera sfida è sulla sella, dovete farvi venire il callo. La Basilicata è da scoprire lentamente attraverso un progetto bellissimo, il Basilicata Bike Trail, che promuove la conoscenza della regione come meta cicloturistica per eccellenza, un'idea resa possibile da FIAB Potenza Ciclostile bellina questa Ciclostile, associazione di promozione sociale attiva del 2015, che pone la bicicletta al centro di una filosofia di vita naturale, scoprendo, tracciando e proponendo vie da percorrere con gambe, occhi e cuore, soprattutto con gambe però. Ragazzi, dovete essere allenati, perché sennò poi vengono i coccoloni, stiamo attenti.

Le Galoni, Galoni con Banksy, e sono le 9:42. Ci stiamo avvicinando veramente ad ampie falcate all'ultimo break. Qui seguirà il lancio della novità e sarà l'ultimo per questa mia conduzione di oggi, mercoledì 22 luglio. Una giornata soleggiata, ma sembra un pochino più fresca, meno opprimente. Arrivano gli Alpaca con Laughter, Us. Radio Rock Italia, giù dalle brande, sveglia!

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: Questo è
8: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
7: ma non troppo.
9: E siamo arrivati all'ultimo spazio novità. Mr. Bison, Cosmic Tide, a Radio Rock Italia.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Mr. Bison, Cosmic Tide. È la novità, è la novità delle 9:51 Radio Rock Italia. Adesso diamoci tutti una bella calmata perché arriva il buon Lucio Dalla.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi

capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

0: console al posto di Dario Cecchettani con Marte Contro, per cui vi vado salutando, a domani, ciao.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: sera i titoli. Alaska, interviene Bush, una catastrofe ecologica e fino ad ora incontrollabile. In zona, gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: An Arthur Kent in Afghanistan tonight, where the guns continue to fire as the most innocent victims of this cruel war struggle with their fears and their terrible injuries.
2: Gli albanesi spegnerebbero i loro mondi di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
1: That's the news for this Wednesday night. I'm Tom Roper. I'll see you tomorrow.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy. Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Ma buongiorno cari amici, questo è Marte contro, ma non è Dario, no, assolutamente no, questo è Gio Filippi che sostituisce appunto il buon Dario e spero di potervi tenere compagnia alla sua altezza dalle 10 appunto alle 13. Facciamo così però cari amici, iniziamo subito con la buona musica, poi quando torniamo ci facciamo una bella chiacchierata perché di cose da dire ne abbiamo veramente tante. Allora intanto però vi volevo ricordare che ovviamente avete tantissimi modi per poterci ascoltare e iniziamo subito con il numero di telefono che ovviamente è sempre lo stesso. 3791 600 190. La grande onda Erpiotta.

Correva l'anno 2002 quando il sottoscritto praticamente si stava per diplomare e questa canzone andava fortissimo, ma fortissimo andrà sicuramente anche questa trasmissione che, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, se siete leggermente in ritardo, vi volevo ricordare che appunto io sono Gio Filippi, colui il quale vi tiene compagnia solitamente dalle 13 alle 15 il giovedì, quindi noi domani comunque ci risentiremo, ma quest'oggi io sostituisco appunto il buon Dario e quindi eccomi qua fino alle 13 in compagnia per parlare di un po' di cose in un Marte Contro leggermente diverso dal solito. Vi ho già dato il numero di telefono, ma vi devo ovviamente ricordare che avete tanti, tantissimi modi per poter interagire con noi per tutte le trasmissioni fino alla fine, ovviamente, delle nostre trasmissioni in onda, non solamente di questa, e potete farlo scaricando l'app iOS per iOS o Android, che dir si voglia. Potete farlo in DAB Plus nel Lazio, se preferite direttamente in streaming a www.radiorockitalia.it e chiaramente anche in FM sul 96.6 per Roma e dintorni, o meglio tutto ciò che è il litorale, quindi non un municipio, per cui i più fortunati che stanno magari dalla parte del mare, che ci mettono meno soprattutto per raggiungere il mare qualora quella domenica libera si voglia andare a fare un tuffo, cosa che invece chi sta dalla parte opposta, tipo me che abito a Tivoli, praticamente ci metterei una vita. Ma pazienza, un po' di rock and roll, Singing Blood, Stoned.

0: E che dite, ve l'abbiamo data un po' di carica questa mattina? Beh, penso proprio di sì, penso proprio di sì. Tra l'altro leggevo un articolo dove si dice che iniziare a lavorare prima delle 10 di mattina è davvero una tortura. Beh, probabilmente, insomma, per questo il buon Dario ha scelto questo orario. Forse perché non voleva essere torturato. Però alzarsi, insomma, alle 8 di mattina per uno come me, nottambulo, non è stato facile quest'oggi. Però siamo qui belli pronti, carichi, insomma, tanica di caffè e via per una nuova eccezionale puntata di questo Marte Contro, un po' diversa dal solito. Cari ragazzi, tra l'altro purtroppo siamo già quasi alla fine dell'anno, della stagione, insomma, perché settimana prossima si chiudono i battenti, poi si ricomincia praticamente a settembre. Però, insomma, un po' di vacanze noi ce le meritiamo. Chissà se vi mancheremo, non lo so. Ma nell'arco della trasmissione vi daremo anche delle novità. E soprattutto l'anno prossimo ci saranno delle novità. Ma non siamo qui per spoilerare nulla. Anzi, siamo qui per ricordarvi che la buona musica la passiamo solo ed esclusivamente noi. E allora adesso facciamo così. Arriva Salmo, Crudele. Yo.
1: The Bonal Mike. Senti. Yo. Mio bisnonno ha fatto a pezzi suo cugino.

crudele. È così crudele. Prendo la memoria di chi c'era, tratto da una storia vera.

0: Rock Spot.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
5: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Questo è
11: Marte Contro.
10: C'è vita sul pianeta torbido.
12: Ci sarà anche vita sul pianeta torbido, ma c'è anche tanta buona musica e soprattutto ci sono i classici di Radio Rock Italia. Arriva Io Sto Bene, fedeli alla linea.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV in tutta Italia.

0: Fulminacci Tommaso, e io vi dico, non so se questo è l'orario giusto per poterlo fare, però insomma, se c'è qualche minore all'ascolto, magari tappatevi le orecchie, altrimenti alzate il volume, perché oggi in questa puntata parliamo, cari amici, di sesso. Parliamo di sesso. Dici, ma sono le 10 di mattina? Sì, ragazzi, perché tanto non è che c'è un'ora, voglio dire, perché c'è un orario preciso in cui uno deve per forza parlare di determinate cose. È chiaro che non ci addentreremo in particolari, insomma, dettagli, ma anzi, insomma, vi daremo delle info, delle chicche che vi devo dire mi hanno anche lasciato un po' così di stucco, perché vi dico la sincera verità, ci sono delle cose che non comprendo, ci sono delle cose sulle quali sono anche d'accordo, e qualcun altro invece che dice, ah però vedi, che magari ti fanno venire in mente di, non lo so, viaggiare da una parte, e poi capirete perché vi ho detto questa cosa, o semplicemente perché dice, ma io in quale età rientro, oppure quando io avevo quell'età cosa, vabbè, è come dice Cesarone, è possibili scenari, no?
1: Sì.

0: upside down on our monitor, but we can make out a fair amount of detail.
1: Vabbè ragazzi, ma voglio dire, quando ne ha mai sbagliata una il buon Cesare Cremonini, eh? Quando? Ditemi quando. Allora, finalmente ci siamo, possiamo partire quando siamo praticamente alla mezz'ora di questa puntata di Marte Contro. E una delle cose che mi ha stupito veramente in, insomma, cercando nell'etere, è che i ragazzi di oggi non vogliono più avere rapporti, cioè la Gen Z praticamente è la meno sessualmente attiva della storia recente. Ora, prima di, insomma, addentrarci, diciamo, in questo argomento, io vi devo dire la verità. Io credo che, non credo sia molto difficile da capirlo, la causa probabilmente siano questi social. Perché? Perché oggi il sesso virtuale è una di quelle cose che spesso viene utilizzato proprio per, come dire, anche sognare un po', per avere, come dire, questa facilità di poter godere in tutti i sensi, fondamentalmente guardando immagini, guardando video e spesso e volentieri anche di chi c'è dall'altra parte, quindi non solo tramite, magari, che ne so, un sito internet, insomma, vietato ai minori, ma semplicemente anche tra scambio, no, che si fanno di questi video, foto tramite WhatsApp o quello che sia, Telegram, eccetera eccetera. Quindi io credo che un po' sia dettato da questo. Adesso io non so se effettivamente è davvero così, però certamente la cosa mi lascia abbastanza perplesso, anche perché, voglio dire, quando facevo parte di quella generazione lì, ma quale, cioè, non esiste, a parte che non esisteva nulla, quindi voglio dire, ma di che cazzarola stiamo parlando? Di che cazzarola stiamo parlando?
2: Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive,

0: terra dei cachi.
1: Vabbè ragazzi, ma questa è veramente una di quelle canzoni che quando ero giovincello veramente andava proprio alla grande, quello che ha portato veramente alla ribalta questo meraviglioso gruppo, che poi insomma voglio dire, io le storie tese, tanti non sanno insomma che sono veramente degli artisti meravigliosi nonché polistrumentisti e quant'altro. Vabbè, ma non siamo qui per parlare di questo, appunto, no? Stiamo parlando di questa generazione nuova, di questa generazione della Gen Z, ok? Che sostanzialmente fa meno sesso, probabilmente dettato dal fatto che effettivamente ci si ritrova ormai con questi social. Questa cosa è dettata ovviamente da tante situazioni, no? L'abbiamo detto prima, da immagini di corpi perfetti, no? E queste relazioni idealizzate, e quindi questo crea praticamente un involucro, come dire, di aspettative così alte che poi la realtà sembra effettivamente deludere o peggio ancora spaventare in qualche modo, mi verrebbe da dire. Molti ragazzi quindi preferiscono la sicurezza dello schermo, ok? E questa è la cosa terribile secondo me, perché poi anche il non sapersi accontentare, mi spiego meglio, la perfezione non esiste, nessuno è perfetto. Poi è chiaro che puoi trovare la donna bellissima, la ragazza che si allena, che si ammazza di palestra, così come il ragazzo che può essere altrettanto, però sicuramente poi, ok, magari per andarci a letto sicuramente deve esserci dell'altro, no? Deve esserci quel qualcosa che ti trasporta, quel qualcosa che senti dentro, irrefrenabile in qualche modo, no? A meno che, vabbè, dice, vabbè, una tanto vale un'altra, vabbè, spero di no, voglio dire. Però ecco, ma tra poco approfondiamo, perché nel frattempo abbiamo le rose viola di Gaemon. Bella questa.

roba. Un'altra cosa che sicuramente insomma lascia abbastanza perplessi è il fatto che ci sia quest'ansia da prestazione, perché voglio dire, in una società che corre tantissimo, ok, noi stessi, noi per primi, ma chiaramente figuriamoci, insomma voglio dire anche i ragazzi soprattutto che devono studiare, devono magari trovarsi un lavoro, devono avere anche la possibilità di come dire di trovarsi un posto nel mondo, ok, quindi scegliere cosa fare della propria vita non è sempre semplice. E questa pressione, diciamo, costante va anche, come dire, ad arrivare a saturare in qualche modo il cervello, portando dello stress che poi, insomma, addirittura si arriva a, a non avere più quell'energia, probabilmente anche, no? Quindi si è più vulnerabili in qualche modo. E pensate, infatti, che questa cosa, proprio questo modo di vivere, questa vita che oggi stiamo vivendo, porta addirittura una persona su sei di questa generazione, appunto, a non fare sesso da oltre un anno, che effettivamente è molto molto particolare. Quindi devo dire che il motivo per cui poi ci si va a rifugiare dietro un cellulare, dietro un social, sembrerebbe appunto aiutare un po' ad alleviare questa, permettetemi di dirlo, lo virgolettiamo, ma insomma questa sorta di malattia, ma non è una malattia, chiaramente, ci mancherebbe altro. Tino Mancino, Amore Impossibile.

0: perfetto sa di felicità.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi.
10: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
11: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
10: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
12: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
10: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
13: State ascoltando
14: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
15: Alle 10:48 minuti, leggermente in ritardo, arriva la prima novità, Falso Re.
14: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Merkings Beats, falso re band milanese, attiva dal 2018, hanno creato il loro nome da un gioco di parole informatico derivato da Merkings Beats, parti di codice binario, a sottolineare la loro volontà appunto di unire ritmi e generi diversi. Dopo l'ultimo disco del 2023 stanno pubblicando una serie di singoli che li hanno riportati anche sui palchi.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome 1000 volte fino a quando lo ricorderò.

andare a concludere, insomma, l'argomento, abbiamo fatto un po' il rapporto su quello che è la problematica principale, cioè questo uso smisurato dei social che porta sicuramente a farsi delle illusioni, delle false illusioni, di andare a vedere la percezione di quello che è magari il mondo che c'è dietro uno schermo, quando poi la realtà dice ben altro. Il problema da che cosa poi tante volte è dettato? Almeno questo è il mio pensiero. Io penso che, secondo me, nel nostro cervello si vanno ad innescare anche dei meccanismi, cioè la mia generazione è probabilmente l'ultima che ha capito il limite, ok, tra la realtà e questo, ok, e il virtuale. Però probabilmente i giovani d'oggi, appunto, avere quel like, quella notifica che gli arriva, che magari appunto aspettava, rispetto magari ad un video veloce su una vita invece che spesso e volentieri potremmo anche gestire in maniera diversa, ecco, probabilmente soprattutto il like, credo, secondo me è quell'illusione che ci si fa di essere perfetti o piaciuti da qualcuno. Anche il solo fatto di magari mettere una foto del proprio gatto, per dire, e quindi insomma, vabbè, dettagli, che vi devo dire. Zucchero, fanciulli, zucchero.

0: se la chiavò.
1: Questo, cari amici, è Radio Rock Italia. Io sono Gio Filippi e soprattutto siete sintonizzati su Marte Contro, questa trasmissione che quest'oggi viene sostituita appunto dal sottoscritto, che però insomma solitamente trovate il giovedì, ma per chi si fosse sintonizzato solamente adesso vi ricordo insomma che vi terrò compagnia, quindi io al posto del buon Dario alle 11.01, quindi siamo perfettamente in orario in questo inizio di seconda ora. Vi volevo ricordare che avete molti modi per poterci ascoltare, a partire dalla DAB Plus nel Lazio, oppure scaricando l'app per iOS o Android che dissi voglia, se preferite ancora in streaming radiorockitalia.it, oppure per chi si trova invece dalla parte del litorale, quindi Ostia eccetera eccetera, quindi nono municipio, al 96.6 in FM. Ovviamente come sempre vi ricordo che potete interagire per tutto il tempo delle nostre trasmissioni, quindi fino a questa tarda serata, al 3791 600 190. Adesso arriva Io No, Vasco Rossi.
2: Penso come

0: Stessa notizia, ma insomma argomento diverso, perché parliamo di bioringiovanimento sinfonico. Voi direte, ma che di cosa è? Quindi, allora, ve lo dico in termini più spiccioli: il sesso fatto ogni giorno rende una donna più giovane e ne aumenta la memoria. Ebbene sì, perché cari amici, anzi soprattutto cari amiche, voi che usate sempre quelle creme, cremine, eccetera eccetera, estetista piuttosto che insomma, no, il chirurgo e quant'altro, beh, sappiate che fare all'amore ogni giorno vi rende almeno 10 anni in meno, di media, ok? Quindi una cinquantenne potrebbe dimostrare molti meno anni se con il proprio partner facesse l'amore ogni giorno. Quindi il consiglio che noi vi diamo, perché noi speaker radiofonici abbiamo anche questo, come dire, come obiettivo, no? Fare in modo che la gente possa ascoltare dei consigli e magari portarli effettivamente a termine, è proprio questo. Quindi fate l'amore, non utilizzate queste creme e cremine, tanto non servono a niente, non servono a niente, lo dovete capire, perché cari amici, cari amiche, cari amiche all'ascolto, invece di utilizzare tutte queste vitamine oppure che ne so, i cetrioli sugli occhi eccetera, niente, dovete trombare, capito ragazze, capito, dovete farlo, perché più lo fate più siete giovani. Ma soprattutto se invece siete più giovincelle e dovete per esempio studiare all'università, il vostro cervello recepisce molte più informazioni. Quindi fate come Willy Peyote, la tua futura ex moglie.
1: Con te potrà sembrarti prematuro, non so il tuo nome ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso,

No, ma il discorso è che, voglio dire, la particolarità, no, di determinate cose che io vado a leggere e che veramente dico, ci sono delle donne veramente bellissime e forse adesso io capisco il motivo perché riescono a mantenersi così belle e giovani, evidentemente perché hanno messo da parte appunto il chirurgo e utilizzano effettivamente questo metodo che è decisamente più carino, perché visto che ne stavamo parlando prima, insomma, io ho esordito con questo bioringiovanimento sinfonico, cioè sostanzialmente ogni volta che una donna raggiunge l'apice sostanzialmente sta rilassando il proprio corpo e sta quindi automaticamente inondando il sistema di estrogeni e di ossitocina, quindi diciamo il cervello praticamente riesce a, come dire, diventa un fertilizzante neutrale, diciamo così, per l'ippocampo. Questo permette quindi di rafforzare anche la capacità di percepire più informazioni in maniera più facile. Infatti, secondo gli studi di alcuni scienziati che non avevano nulla da fare, dice un po' se cosa succede quando uno, insomma, tromba tutti i giorni, dice allora adesso prova a studiare cosa succede, ecco, si ricevono più informazioni, è più facile. Quindi per le universitarie che magari non riescono, oddio, ieri sera sono uscita con le amiche, voi svegliatevi la mattina, fate l'amore con il vostro fidanzato e vedrete che quello che dovete studiare arriva sicuramente molto molto molto più facilmente. Provare per credere, parola di Joe. Chiaramente non potete provare me perché ormai sono un uomo sposato, però il mondo è pieno di uomini, voglio dire, no?

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
9: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
10: Questo è
11: Arte Contro.
10: C'è vita sul pianeta torbido.
12: E allora, cari fanciulli, andiamo con un altro classico, perché sono le 11:17, arriva Curr Curr Guaglione, 99 posse.
11: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Urwa, yo. Mamma mia, ragazzi, era il 1993. Io ero appena un bambino, veramente. Che tempi, veramente. Allora, che ora abbiamo fatto? 11:23, vabbè. Dunque, stiamo parlando, cari amici, di alcune, insomma, particolari nozioni inerenti al sesso. Poc'anzi abbiamo, nella prima ora, insomma, vi ho parlato della difficoltà che i giovani d'oggi fanno nel fare sesso, proprio perché i social spesso e volentieri, insomma, ci illudono, ci hanno illuso, ci danno questa convinzione di avere una perfezione dall'altra parte, e quindi in qualche modo mettere in difficoltà quando ci si trova nella vera situazione, no? Perché c'è questa ansia da prestazione in qualche modo. Ecco, diciamo così, che noi poi cerchiamo sempre di dare dei buoni consigli. In questa seconda ora stiamo parlando invece del consiglio di fare, quantomeno per le donne, ok, perché è stato studiato scientificamente che fare sesso tutti i giorni rende una donna più giovane almeno una decina d'anni. Certo, è chiaro che non è proprio così semplice, perché anche qui, con la vita che uno fa, se ci pensate, voglio dire, io per esempio, mia moglie, lei poverina, cioè lei lavora in una scuola, un asilo, che è il suo asilo, cioè si alza alle 5 di mattina tutti i giorni, mi torna a casa alle 7/8. Ma che cosa vuoi fare? Cioè, poverina, giustamente, è devastata. E quindi, vabbè, insomma, quindi diciamo che il weekend il weekend è un po' più semplice, no? Poi quando esce lei, quando entra lei, esco io, perché col lavoro che io faccio, no? Con gli eventi e tutto quanto, è sempre un po' un problema. Però, ragazzi, che cosa vi devo dire? Purtroppo viviamo in una società oggi dove veramente si fa tanta difficoltà. Quindi, spesso e volentieri, appunto, dicevamo, le donne ricorrono magari al chirurgo plastico, a qualche crema e cremina qui e là, non pensando che invece, insomma, la cosa più naturale del mondo, perché da che mondo è mondo, insomma, si è sempre fatto all'amore, ecco, è sicuramente una risorsa in più, un'arma in più. Quindi non serve, ecco, se si punta all'eccellenza invece di usare, insomma, si dovrebbe scegliere di usare la propria biologia come arma di seduzione e potere intellettuale, eh? Questa è frase proprio, secondo me, da Facebook, vero? Che boomer. Vorrei

Funzioni primarie, i Velvet, chissà che fine hanno fatto questi qua, erano forti, a me piacevano tantissimo, magari qualcuno ricorderà qualche altra canzone forse più famosa, ma voci di corridoio dicono che il frontman oggi faccia l'avvocato, ragazzi, cioè veramente che cambiamento, è incredibile, veramente a volte la vita ti porta davvero a prendere delle strade che non hanno nulla a che vedere con ciò che facevi prima, ma comunque non siamo qui per parlare di ciò, ma siamo qui per parlare di sesso, lo stiamo facendo da questa mattina, da un'ora e mezza praticamente ormai, e c'è una notizia che probabilmente vi lascerà un po' di stucco, tra l'altro quello che vi sto per dire è una delle mete che io raggiungerò quest'estate, esattamente il 15 di agosto, quando io partirò in viaggio di nozze, ebbene sì, perché finalmente si va in vacanza, perché la Svezia, che sarà appunto una delle mete che raggiungerò durante la crociera, la Svezia dichiara il sesso uno sport ed un torneo è già in preparazione. Cioè, ma vi rendete conto, cari amici, dove siamo arrivati? Cioè, fino adesso noi abbiamo parlato di sesso in generale, che può far bene, insomma, farlo tutti i giorni, bla bla bla, insomma, che al contrario, no, la generazione Z magari lo fa di meno e quant'altro. Invece, questa è una notizia che sta girando da un po', e negli ultimi giorni sui social appunto si è diffusa questa voce che, insomma, potrebbe essere abbastanza, come dire, diventerebbe lo sport nazionale più diffuso al mondo, penso. Insomma, noi come sport nazionale abbiamo sicuramente il calcio, no, come magari potrebbe essere il basket o il baseball negli Stati Uniti, football, quello che sia, insomma, in Svezia, ecco, probabilmente partiremo dalla Svezia e ci arriveremo secondo me verso orizzonti che noi neanche conosciamo. Sarei veramente curioso di sapere le regole, soprattutto di come funziona, ma vedremo, chissà se più là nel tempo, insomma, ci daranno qualche informazione in più questi svedesi. Quindi vedi, quando si tratta di montare i mobili, ecco, non si montano più i mobili a quanto pare, si monta anche qualcosa. Pessima questa, no, a me è piaciuta. Wonderful World.

0: La chitarra di Eric Clapton è veramente, come sempre, super riconoscibile, ragazzi. Allora, siamo arrivati alla mezz'ora anche di questa seconda ora. Abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme. Io sono Gio Filippi, per chi non lo sapesse. Questa è Radio Rock Italia e state ascoltando Marte Contro. Un Marte Contro un po' diverso dal solito, che vi tiene compagnia in questo mercoledì 22 luglio. E stiamo parlando di sesso, di alcune sfaccettature, di alcune cose interessanti qui e lì nel mondo. E tra queste cose, insomma, è venuta fuori una, vabbè, non era così difficile effettivamente immaginarlo, perché devo dire che anche chi non frequenta, diciamo, determinati lidi, diciamo così, ci si rende conto che effettivamente i piedi sono tra le categorie più cliccate, a quanto pare, da proprio gli italiani stessi. Sono sempre più appassionati di piedi, persino su siti come Pornhub e compagnia cantante, ed è appunto tra le più viste. Pensate che lo guarda il 115% in più rispetto alla media mondiale, e questo è stato confermato dal report annuale di Pornhub, Year in Review, così si chiama, e insomma ci sta facendo vedere delle cose, insomma, che adesso io non so che cosa ci sia di così particolarmente attraente in un piede, però contenti loro, contenti tutti.
1: Fanculo a chi non ha mai colpa, a chi ha una scusa per tutto, a chi si è fatto da solo, a chi cerca pubblicità, a chi parla bene per moda e pensa male per moda, a chi si innamora solo per secondo,

che non sbaglia le amicizie, a chi si fida se lo dice la TV, a chi gode solo lui, a chi soffre solo lui, ma poi non vuole morire solo. A chi crede di conoscerti se ascolta una canzone, a chi per ogni stronzata ti chiede di scrivere una canzone, a chi in pubblico ti insulta e in privato vuole sapere quanto scopi, a chi muore di tempo libero e ti conta le ore,

0: vince le elezioni, a chi somiglia la parte di me che odio e non se ne va, a chi va tutto bene, sempre tutto bene, sempre solo bene. Fanculo.
1: Ci eravamo tanto sbagliati, lo stato sociale. Ragazzi, vabbè, insomma, noi non ci sbagliamo quando parliamo di determinati argomenti, tant'è che stanno arrivando un po' di messaggini al 3791-600-190 e stiamo parlando appunto di sesso. E qualcuno, in virtù di questo argomento, devo dire, quello dei piedi, del fatto che, insomma, Pornhub è tra più cliccati, insomma, l'argomento più cliccato su questo sito, devo dire che quello che ci state scrivendo, insomma, è interessante, cioè non pensavo, perché giustamente voi dite un piede curato sicuramente ha anche il suo perché, non so che cosa ci sia di invitante, però ha quel non so che di eccitante. E ragazzi, che vi devo dire, ad ognuno il suo, cioè nel senso, anche a me piace un piede curato, ma ci mancherebbe altro, certo un piede non curato non è bello neanche da vedere, no? Ecco, anche massaggiarlo magari con la propria partner, che ne so, viene istintivo. Che vi devo dire? Non lo so, ragazzi, però ne continuiamo a parlare tra poco. Nel frattempo, Bausel, Baudelaire. Satana.

0: Rock Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggia borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: State ascoltando
8: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
9: Seconda novità, seconda ora, arriva Eclissi.
8: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

I Know Well, nati a Rimini come progetto solista prima di evolversi in una band completa. Il loro nome, che significa letteralmente cosa conosco bene, vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. Il brano è estratto dal loro primo disco dal titolo Mente Anima, che contiene anche una canzone creata sulla base di All the Things She Said, grande successo del 2002 delle Tattoo.

0: Allora, ricordiamo che la cara Noemi sta bene intanto, dopo la caduta dal palco, si è fatta male, però insomma, durante il suo concerto, insomma, è cascata di sotto, qualcuno l'avrà anche visto perché è andata virale, però sta bene, quindi intanto le auguriamo una pronta guarigione. Tutti noi di Radio Rock Italia. Allora, siamo arrivati quasi alla fine anche di questa seconda ora, ma stavamo parlando di piedi. E a proposito di piedi, forse il fatto che attraggano così tanto è anche dettato dal fatto che fare massaggi appunto al piede è uno dei modi che permette di far innamorare di più chi lo riceve. Infatti, uno studio pubblicato sull'International Journal of Neuroscience ha mostrato che il tocco fisico gentile, ripetuto su parti delicate come i piedi appunto, stimola la produzione di ossitocina, quindi l'ormone del legame, e quindi c'è una percezione maggiore di vicinanza e di affetto nei confronti del proprio partner. Quindi quando tocchi praticamente con intenzione e lentezza, il cervello dell'altra persona abbassa i livelli di cortisolo, cioè lo stress, e alza quelli invece della dopamina, quindi quello del piacere. È lo stesso circuito che praticamente si attiva quando si riceve o si dà un abbraccio lungo o una carezza durante magari una conversazione importante o una stessa conversazione importante, anche quella stimola le medesime cose. Il corpo sostanzialmente registra un sono sicuro, sono voluto, sono desiderato, e quindi da lì nasce quella sensazione che chiamiamo appunto amore.
1: Guarda, cerca, corri.

E su questo capolavoro della premiata Fonderia Marconi siamo pronti per ripartire in questa terza ora, pardon, mamma mia. Già tre ore sono, già sono passate due ore e ne abbiamo un'altra insieme da passare, incredibile. 12.02 minuti, mercoledì 22 luglio, io sono Gio Filippi, questa è Radio Rock Italia, ve lo ricordo ancora una volta, questo è Marte Contro e sto parlando con voi al posto del buon Dario, che insomma chiaramente ritornerà poi tutto come sempre già da domani. Allora, cari ragazzi, tante cose da dire, però come sempre io ho degli obblighi da fare, quindi vi ricordo che per interagire con me e non solo, 3791 600 190 il numero che dovete fare, o se preferite seguirci insomma in ogni luogo, in ogni dove, in ogni mare, fiume o che dir si voglia, potete farlo scaricando l'app per iOS o Android che dir si voglia, oppure in DAB Plus nel Lazio, se preferite direttamente dal sito www.radiorockitalia.it, o in FM, meglio ancora, chiaramente per chi si trova chiaramente da quelle parti di Ostia, quindi non un municipio e tutto il litorale, al 96.6. abbiamo detto tutto, che manca solo la Giana Nazionale, arriva, sei nell'anima, Giana Nannini. Vado.

un altro capolavoro che vi stiamo trasmettendo qui, quando stiamo parlando, lo ribadiamo in questa puntata, insomma, di sesso, di alcuni dettagli, alcune chicche che vi stiamo dando. E tra queste, se fino adesso abbiamo parlato, insomma, nella precedente ora abbiamo parlato di quello che può fare il sesso in una donna, insomma, grande, che può addirittura dimostrare meno anni, beh, sappiate invece che non farlo invece può arrivare a farvi ingrassare. Ebbene sì, perché la scienza, insomma, quest'anno ha confermato quello in realtà che il corpo conosce da anni, sa da anni, e sostanzialmente l'attività intima è un regolatore metabolico fondamentale. Una ricerca recente del Metropolitan University ha gettato luce su un legame inquietante, cari amici: la mancanza di intimità può favorire l'aumento di peso. Ebbene sì, non parliamo chiaramente solo di calorie, ma il legame proprio tra intimità e bilancia, cioè quando l'attività scompare sostanzialmente dalla routine, il sistema endocrino, entra in una modalità di compensazione che colpisce direttamente il giro vita. Sostanzialmente parliamo del cortisolo, abbiamo già annunciato prima, però lo sport da letto, chiamiamolo così, è uno dei potenti inibitori naturali del cortisolo, che abbiamo detto appunto riguardante lo stress. Ebbene, senza questo rilascio regolare, i livelli di cortisolo restano cronicamente alti, e il cortisolo alto appunto segnala al corpo di immagazzinare grasso, quindi specialmente nella zona addominale diventa chiaramente un problema, come riserva per una emergenza che tra virgolette non finisce mai. Quindi questa è una risposta di sopravvivenza che oggi ci fa praticamente solo ed esclusivamente ingrassare. Quindi, cari ragazzi, noi di consigli lo abbiamo detto, siamo qui anche per darvi tanti consigli. Peccato che non sempre voi ci ascoltiate, però quando poi vi renderete conto, specialmente quando il vostro metabolismo cambierà, perché dopo i 30, se non i 40, cambia drasticamente, e io ne sono un esempio molto palese, vi renderete conto che le parole che il vostro Gio Filippi oggi vi sta dando evidentemente avevano più che ragione. Questa è la mia casa, Giovanni.

Chimica emotiva, l'amore rilascia dopamina e ossitocina, quindi i neurotrasmettitori della ricompensa e del legame. Quando mancano queste scosse, cari fanciulli, al cervello, il cervello automaticamente cerca di sostituire questo in maniera completamente diversa. E quindi dove lo trova? Ovviamente con i carboidrati e gli zuccheri. Per cui, ecco, questo è il motivo per cui vi consigliamo di fare l'amore molto più spesso, perché quello che viene chiamato comfort food è spesso un tentativo disperato del sistema nervoso di ritrovare quella sintonizzazione chimica che ha perso. È una fuga della realtà, del vuoto emotivo, sostanzialmente lo si trova appunto attraverso

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Questo è
2: Arte Contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.
3: Terza ora, terzo classico, arriva Ivan Graziani, Mona Lisa.
2: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

parlare dell'argomento di questa terza ora, ossia quello del sesso che, ahimè, ci fa ingrassare, ed esattamente nel dettaglio parliamo appunto del metabolismo e dello shutdown ormonale, ossia l'attività regolare mantiene attivo l'asse ormonale. La ricerca del appunto della Metropolitan, di questa rivista che si è occupato di ciò, indica che l'astinenza prolungata può portare a una sorta di letargo metabolico, quindi il corpo, percependo una mancanza di stimoli vitali e sociali profondi, abbassa il consumo energetico basale. In pratica, se inizi a bruciare meno, anche se mangi uguale praticamente, quindi la tua performance, che sia nello studio o nel lavoro, dipende da un corpo in equilibrio. Quindi questa è una delle cose, secondo me, che bisognerebbe sempre tenere a mente, perché in realtà la vita a 360 gradi è un po' questo. Anche un'attività fisica fatta regolarmente ha un suo perché. Chi invece la fa uno ogni morta di papa, o chi non la fa proprio, ahimè, come me, ammetto la mia pigrizia, porta solamente a delle negatività per il proprio corpo, no? Cioè, non stiamo scoprendo di certo l'acqua calda, ma sicuramente sono dei piccoli consigli che vi diamo. Quindi, se ne avete l'opportunità, mi raccomando, fate sesso più possibile, fanciulli, mi raccomando. Arriva Edoardone Bennato, meno male.

0: Nerone.
1: Mamma mia, quanto rock and roll con quest'uomo qui, uno di quelli che veramente, nonostante la sua età, ancora fa un baffo a molti che intraprendono questa strada. Allora, abbiamo parlato fino adesso, insomma, di tutto ciò che di alcuni consigli, insomma, vi abbiamo dato inerenti al sesso, cosa è giusto, cosa è sbagliato, perché farlo di più rispetto al non. Ma in questo caso c'è anche una domanda che io mi sono, diciamo, posto, perché nel cercare un po' gli argomenti mi sono imbattuto in una storia che veramente mi ha lasciato di stucco, per non dire anche un po' incazzato, onestamente, perché pensate un po', una donna a cui restano 9 mesi di vita praticamente ha chiesto al marito il permesso di passare un'ultima notte con il suo ex. Ora, non lo so, cioè io veramente dico, ma ragazzi, cioè questa storia che è diventata chiaramente virale, come potete immaginare, insomma, lei, malata terminale, ha confessato al marito questo suo desiderio. Ora, io dico, no, ma se tu hai questo desiderio quando sei in fin di vita, vuol dire che tu per tutta la durata di questa relazione con tuo marito tu hai pensato al tuo ex. Cioè, ora io non so quale sia la risposta, non so come sia andata a finire, chiaramente non è dato saperlo in realtà, ma da un certo punto di vista io dico, cioè, dispiace chiaramente, perché cioè una malattia che ti porta via anche abbastanza presto, non la si augura neanche al peggior nemico, però un bel vaffanculo, ragazzi, è dietro l'angolo, e dai, che cazzo, veramente, diciamo le cose come stanno, perché non si può fare una richiesta del genere. Non è che perché mi impietosisci, perché sei lì in fin di vita, io ti devo dare questa opportunità, perché non si fa. Cioè, voglio dire, una notte di sesso con l'ex, allora tutto questo tempo cosa hai fatto? Ma ragazzi, io veramente rimango molto perplesso. Donatella Rettore.

Allora, quello che vi sto per raccontare adesso, cari fanciulli, visto che abbiamo parlato fino adesso, insomma, di sesso, rimaniamo chiaramente sempre sul tema, però c'è una... questa è una di quelle cose che veramente mi fa toppare proprio il cervello come poche volte, come pochi argomenti nella vita, e non è la prima volta chiaramente che se ne parla, però non so se avete sentito, ma il Vaticano ha sospeso un vescovo, cari signori che siete all'ascolto, perché aveva 17 amanti. 17 amanti, cioè, ragazzi, ma io dico, no, allora, cioè, io va bene tutto, capisco che l'istinto dell'uomo possa essere, ma se tu hai fatto una scelta di vita non ti puoi permettere di fare una cosa del genere, cioè non esiste. E questo scandalo che è emerso praticamente quando alcune donne si sono ritrovate per caso, ok, a parlare di avere una reazione parallela praticamente con lo stesso uomo, e da quel momento sostanzialmente questa vicenda si è trasformata in un caso internazionale. Non so se lo sapete, ripeto, potete andarvela a cercare chiaramente, ma stiamo parlando di questa inchiesta vaticana del signor Ciro Quispe Lopez, di ben 51 anni, ex ormai vescovo in Perù di Giuri, così si chiama la città. E io vi dico che veramente non trovo quasi neanche le parole per dire ciò che penso. Però gli investigatori sostanzialmente hanno ascoltato tre presunte amanti e la domestica del prelato, come ritenuta insomma testimone chiave per alcuni dettagli forniti della sua vita privata, ha rivelato cose che ve le dico tra poco. L'appello, Daniele Silvestri.

Allora, la giornalista che si è occupato di questa occupata di questo argomento, di questo scandalo in Vaticano, ha consultato un documento interno del Vaticano e il caso, pensate un po', appunto, ha visto coinvolte ben 17 donne, come stavamo appunto dicendo dalla premessa iniziale, e potrebbe nascondere anche abusi di potere. Tra le relazioni emerse c'è quella con una suora e un'avvocata in cui il conflitto avrebbe fatto esplodere sostanzialmente lo scandalo. Durante le indagini sono stati analizzati messaggi e materiali intimi che il vescovo avrebbe inviato alle sue donne. In un vocale, secondo appunto gli inquirenti, il buon vescovo avrebbe ammesso rapporti nella sua residenza ufficiale. Cosa volete che vi dica, ragazzi? Dinanzi a determinate cose non si può che gridare allo scandalo in tutti i sensi, se non allo schifo, che non si potrebbe dire in onda, ma lo diciamo lo stesso, perché quando succedono ste cose, no? Poi mi sale quel nervoso che dici: Madonna, guarda, veramente. Vabbè, lasciamo stare, va, chiudiamo qui questo argomento, perché sennò davvero divento matto.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Ed è giunto il momento quindi di fare una piccola pausa. Allora facciamo un break e poi torniamo. Rock Spot.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso. Quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: State ascoltando
8: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: E alla terza ora, sul finire, ci ascoltiamo un'altra novità. Dance No Thanks, Oh My Own.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

band pop punk ed easy core italiana originaria di Alba Cuneo, formatasi nel 2010. Questi sono i Dance No Thanks On My Own. Cantano principalmente in lingua inglese e hanno da sempre tenuto il loro orizzonte molto largo, tanto che già dal debutto discografico nel 2011 il loro tour li ha portati a suonare anche in Russia e Ucraina.

0: in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: E cari fanciulli, con i Måneskin, con la loro Caroline, abbiamo, ahimè, terminato, è volata veramente questa mattinata, queste tre ore insieme a Marte Contro al posto del buon Dario, ma ovviamente le programmazioni non finiscono, non sono finite, perché tra poco arriveranno quei ragazzacci che sapete, loro grandi amanti del rock, che ovviamente i ragazzacci del Febbra non ne sbagliano mai una, e quindi io non posso far altro che salutarvi, ovviamente ringraziandovi per essere arrivati fino a qui a questo ascolto di questa voce diversa per una mattina un po' differente. L'appuntamento ovviamente io ve lo do a domani. E come sempre ovviamente vi abbraccio, vi ringrazio e vi ricordo che fare l'amore non c'è cosa più bella, visto anche l'argomento insomma che abbiamo trattato. Mi raccomando, fate l'amore e non la guerra, un po' come lo yogurt, no? Vabbè, un famoso yogurt che non possiamo dire. Va bene fanciulli, grazie, grazie veramente, è tutto per oggi, vi auguro uno splendido pomeriggio, uno splendido proseguimento di giornata, vi lascio con Viola Valentino e poi ovviamente con il Febbra. Ciao Aiu, fate i bravi!
2: Avete ascoltato Marte Contro.
3: Marte Contro.
2: C'è vita sul pianeta torbido.

13.02 di questo mercoledì 22 luglio, caldissimo direi. Ci addentreremo anche nelle curiosità della rete, di quello che ci racconta, della sua ironia che racconta questo caldo che mi sta squagliando l'anima, perché dire che sto sudando anche l'acqua del battesimo oramai è roba da vecchi ma anche da boomer. Quelli del Febbra rimarranno qui con voi dalle 13 alle 15. Oggi sono in solitaria, mi hanno abbandonato i miei compagni di viaggio, ma vi farete bastare la mia voce, quella del vostro tentacolone, a cui mi autodedico un applauso. Grazie. Allora, 3791-600-190 per interagire con me qui in diretta, quindi mandate vocali, foto, messaggi di testo, video, quello che volete. Sono qui pronto a tenervi compagnia, fatevene una ragione e soprattutto godetevi la musica che vi passo, perché di quella bella cominciamo con i Voina.

Voina Superfluo 13.06. Allora, cosa ricordarvi prima di iniziare questo lungo ma anche corto ma anche importante viaggio insieme di queste due ore, che potete ascoltarci in variegati modi come quelli, non so, come potrebbero essere, non so, quelli del gelato, come quelli del gelato. Allora, potete ascoltarci dal sito di RadioRockItalia.it in DAB Plus se vi trovate nel territorio laziese, come diceva un certo Lorenzo. Potete anche scaricare l'app gratuita per iOS e Android in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio, su tutto il litorale romano, ossia Ostia, Fregene e Fiumicino. Ecco, a tal punto io volevo sottolineare la mia personale quiescenza, non so se è giusto come termine, però un desiderio proprio morboso di raggiungere il litorale romano, anche perché nelle ultime settimane ho avuto il piacere solo di frequentare piscine, ecco, perché passati 40, diciamo che la piscina diventa il variegato morbido del mare, molto facile da raggiungere, c'è sempre il parcheggio, l'acqua è sempre a temperatura perfetta, non ci sono cavalloni, non c'è la sabbia, però un po' di poesia la porta via. Rimanete qui con me e soprattutto ascoltatevi il prossimo, che è Wepro.

Cristallo, 13:10, allora vi volevo raccontare la mia mattinata, che è stata pregna proprio di lavoro da studio. Se ci seguite, se seguite quelli del Feba, sapete che noi facciamo diverse cose, oltre ad organizzare eventi a sostegno della musica emergente, rock alternative, indie, quello che volete, italiana, con base soprattutto Roma. Abbiamo anche da quest'anno inaugurato uno studio di registrazione e ovviamente in questo caldissimo luglio io sto facendo dei lavori di aggiornamento. Mentre facevo questi lavori mi è sovvenuta, ecco, questa sensazione di quanto il lavoro, diciamo, analogico e umano c'è dietro uno studio di registrazione, quando ti metti lì a cablare, a fare, a montare, a smontare, a fare e a disfare, e di quanto potenzialmente queste nuove applicazioni in AI ci potrebbero distruggere. In realtà ho scoperto proprio stamattina, diciamo ufficiale, che si stanno muovendo anche le piattaforme di distribuzione, una su tutte Tidal, che ha deciso di cattare, di tagliare, diciamo anche, si può dire, le palle a tutti quelli che hanno deciso di fare della musica di base intelligenza artificiale la loro prova, diciamo prova di economica di entrata. Sostanzialmente le canzoni che verranno riconosciute come IA, Tidal gli toglierà i soldi, i proventi dagli ascolti. Questa è una buona notizia soprattutto per noi che siamo del settore, e che fa ragionare molto. Fra poco vi dico qual è la mia idea. Intanto Vintage Violence.

0: Rock Spot.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
7: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: Questo è
9: Quelli del Febbra.
8: Se è underground, passa da qui.
10: 13 e 18 di questo mercoledì 22 luglio arriva il primo slot per il grande classicone di giornata, almeno il primo. Di queste due ore che passeremo insieme torniamo molto indietro, 2007, con il Teatro degli Orrori, compagna Teresa.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E niente, volevo entrare sulla chiusura. Non si può tagliare il buon vecchio Pierpaolo Capovilla, soprattutto negli anni in cui ha fatto le cose migliori, lasciatelo dire, e anche lasciatemi un applauso per il maestro. Allora, 13:22 per la rubrica Lo scegliamo voi, perché così suona molto bene. Arrivano prime richieste al 3791 600 190. Non è vero, in off sono andato così a stuzzicarvi, mi avete risposto, e quindi il prossimo è un brano che dedico con il cuore a Zona, una persona a cui voglio molto molto bene, che in questo caldo proprio atroce sta attraversando la parte più bella della sua vita, credo. Non so perché, beh, però c'è il matrimonio, la nascita, la prima volta che si fa l'amore, vabbè. Sta attraversando la maternità, quindi gli mandiamo un grandissimo abbraccio e un augurio per le cose più belle che arriveranno. Il brano scelto è I pomeriggi, Giorgio Poi.

Poi pomeriggio 13 e 26 ci arrivano, ecco, le reaction. Ci scrive Giorgia: me la godo anche io, lo so, anche devo, io anche devo ammettere che ho rivalutato il buon Giorgio, perché all'inizio non è che avevo questo amore proprio strarivante, invece devo dire che alla lunga ti conquista. Ci scrive anche Emanuele che mi dà del dolciotto. Lo so, Emanuele, quando io mi trovo da solo e non ho quegli due energumeni qua che mi fanno diventare una belva, do spazio anche alla mia emotività. Quindi potete mandare dei messaggi, anche possiamo fare, ecco, un voto qui sul canale WhatsApp 3791-600-190 per cacciare il presidente Buonatro. No, non è vero, non ce la farei mai senza loro, anzi li saluto. Il Buonatro si sta riprendendo, riprendendo soprattutto in ospedale, si è operato alla gamba, sta tornando con la gamba bionica, perché dopo il soldato d'inverno con il braccio di ferro, diciamo, sarà, non so, il soldato d'estate, credo, con la gamba di ferro. 13:27 qui su Radio Rock Italia. Ovviamente tutti quelli che stanno ascoltando possono mandare le richieste. Oggi apriamo proprio a Lo Scegliamo Voi, questa nuova rubrica che ho inventato adesso 5 minuti fa. Mandatemi l'artista e poi li scelgo io, i brani scelgo io, come il prossimo Mangione, Un Fauno.

Mangione Unfano, 13 e 31, è palindromo, 13 e 31. Allora, vi stavo raccontando qual è la mia idea sull'utilizzo dell'AI in ambito musicale, uno su tutti, vabbè, lo possiamo fare, si può fare, no, non si può fare, si può dire, vabbè, lo diciamo. Su uno, ecco, ci ho messo un po' un FX per farlo sentire molto meno di quello che volevo, perché mi arrivano comunque al mio studio, che per non fare pubblicità, perché sennò sarebbe un conflitto di interessi, ma la facciamo uguale, al Mobile Recording Studio di Roma, mi arrivano diversi artisti con basi, diciamo create, non diciamo, proprio create con AI. Ecco, allora, quello che vorrei dire io, il mio consiglio è questo, tutto quello che si può fare con l'AI oggi, sotto il punto di vista musicale, è tutto buono, cioè ci dà degli strumenti di espressione meravigliosi, ci dà una mano enorme, anche a me personalmente, per trovare lì dove abbiamo qualche difficoltà, magari sull'idea di arrangiamento, su un'idea, che ne so, di un drop, di un giro melodico, per trovare delle idee, o anche solo per l'utilizzo, boh, metto le chitarre, metto i synth, lascio il basso, questa roba qua. Però dovrebbe essere più o meno una sottile linea rossa che ci dà più o meno quello che vorremmo fare, solo un'idea. Si deve partire da lì per poi arrivare alla musica suonata dal vivo, perché registrare e suonare dal vivo è proprio un altro mondo, ragazzi. Rimane sempre questa idea, ce lo insegnano e ce lo ricordano, soprattutto quest'anno, perché sono tornati a Roma, io ed ero lì e sono rimasto folgorato, perché devo ammetterlo, è la prima volta che vedo dal vivo, beh, uccidetemi, però a 40 anni ci sono ancora le prime volte, ricordatevi di loro e innamoratevi ancora di loro. Subsonica, liberi tutti.

Sonica, liberi tutti, 13:36, dai con queste richieste. Allora ci mandano dei complimenti, che bella la playlist di oggi, scrive Giorgia, ma prego, sono qua ai vostri servizi. Allora ci spostiamo da Torino a Firenze con una band che anche questa porto nel corazon, Tonno Gay Division.

pomeriggio, 13:40. Allora, come vi avevo promesso, possiamo cominciare a parlare anche, ecco, di nuovo di questo caldo che ci atterra l'anima, anche perché oggi mi sono preso proprio il mio tempo, mi sono preso, ho detto, beh, ma ci sarà stato ancora magari in epoche lontane un caldo del genere? No, non è vero, quindi possiamo di nuovo avere una prova che il surriscaldamento globale terrestre esiste. E fatevene una ragione. Allora, ho trovato delle battute molto carine. Vediamo, cominciamo con la prima. Poi, se vi fa schifo questa piccola mini rubrica, me lo scrivete al 3791-600-190, oppure mi fate i complimenti perché le ho scritte proprio di pugno, eh. Cioè, ho trovato più o meno quelle che erano qualcosa che mi potesse andare a sollazzare il mio umorismo. Ma partiamo con la prima, che è: il condizionatore è passato da elettrodomestico a componente della famiglia. Eh sì, è vero, anche perché io proprio qualche giorno fa discutevo con la mia compagna di adottare un condizionatore, perché ormai proprio ti costa praticamente come un bambino, come un'adozione. Sostanzialmente lo metti dentro casa, gli dai da mangiare, lo curi, dai le carezze, lo educhi anche, perché è giusto educare i condizionatori, e ovviamente ti spilla dei soldi. Proprio per questo andiamo avanti con la playlist.

0: Talk Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 €. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 €. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 €. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: State ascoltando
4: Quelli del Febbra.
3: Se è underground, passa da qui.
5: Per il primo singolo di giornata ci dirigiamo nel paese dei Bobby Jerome Friendship Party, nuovo singolo che anticipa i progetti futuri della band. Sound e testo restano estremamente fedeli allo stile del progetto guidato dal frontman Harry Bowers, che poi tra l'altro è nome d'arte, omaggio letterario allo psicopatico antagonista dei ragazzini del celebre romanzo hit di Stephen King. Questa è Poltergeist.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Oh, ce l'avemo sto pollo o no? Dai, eh! Chi lo c'è?

Bobby Jerome Friendship Party qui su Radio Rock Italia. Allora, vi volevo dire questa cosa perché ci tengo, anche perché se seguite le pagine del Febbra Rock o di Underground Si Muove, ma anche di Radio Rock Italia, sapete che qualche settimana fa c'è stato il Febbra Rock Fest 2026, di cui stanno uscendo ancora in questi giorni diversi contributi tra video, foto, perché sono veramente tante le cose da raccontare, e dietro a tutto ciò c'è una persona molto buona che è il buon Adro, a cui dedico un applauso, anche perché in questo mentre si trova, come dicevo poc'anzi all'inizio delle nostre due ore, in riabilitazione. Ha fatto un'operazioncina, si sta mettendo la gamba di ferro, un po' come dicevo il Winter Soldier, lui sarà il Summer Soldier, e c'è dietro lui la nostra comunicazione che lavora anche nel letto di un ospedale. Potrebbe essere proprio l'incipit o di un brano di un film, non so con quali finali, con quale tendenze, se all'orrorifico, al comico o al drammatico, però tant'è. Quindi gli mandiamo un grande saluto, tra l'altro, che ci ha scritto e ci ha fatto una richiesta che voglio accogliere. Tra l'altro, una delle band che ha partecipato al Febbra Rock 2026 sono Le Cose Importanti. Questa è Torneremo a Parlare di Niente.

le cose importanti. Allora, 13:55, ritorniamo dopo un break emozionale a parlare di cose futili, soprattutto di questo caldo e delle battute che ho scritto per voi, proprio di mio pugno, vediamo se passo l'esame. Allora, si parla di caldo, si parla anche, abbiamo parlato di condizionatore, si parla di un altro amico di noi che soffriamo il caldo, che è il ventilatore, che almeno a me personalmente ormai non mi fa nulla. Il ventilatore infatti non rinfresca più, ti asciuga il sudore in tempo reale, è questo quello che succede. Io ho un mese che ho addirittura due ventilatori proprio dritti per dritti, o sulla schiena o sul torace, ma niente, non ci fa niente, anche perché con due gatti a casa è a tempo due minuti che li accendi, si riempiono di peli e quindi si crea questa super patina davanti che devi ripulire ogni 15 minuti. Ditemi anche voi se avete dei consigli con il ventilatore per riuscire ad avere delle temperature ottimali, ma non credo sia possibile. Terza battuta è sulla crema solare che ho utilizzato ormai qualche giorno fa e che ha dato i suoi frutti, ma è anche vero che la crema solare ormai dovrebbe avere la scritta resistente a Marte, perché solo a quello, cioè voglio dire 40 gradi, 45 percepiti, voglio dire, non credo si possa fare di meglio, non si può, non si può. Voilà!

0: finita.
1: Voilà, 13:59 e 46 secondi, fra un po' arriva la campanella, tenetevi pronti, alzate molto il volume così almeno sapete che da questo momento è già tardi per mangiare, anche per me che non ho mangiato nulla. Allora, parlavamo di battute, di ironicità, di comicità così un po' improvvisata. No, non è vero, non le ho scritte io, le ho solo raccolte queste battute orribili, ma fatevene una ragione perché ce n'ho ancora un po'. Allora, siamo arrivati all'utilizzo, e questo lo sappiamo tutti, mentre siamo in macchina utilizziamo quasi tutti, credo, Google Maps o non so, mappe di iOS, non so, quello che volete voi. E c'è una funzione che stiamo chiedendo tutti, perché ad oggi diciamo che a parte il percorso più breve, a parte quello economico, a parte quello che vi fa evitare i pedaggi, a parte quello che vi fa evitare le file, credo che sia anche il momento che almeno Google Maps dovrebbe aggiungere il percorso più ombreggiato, no? Cioè, sarebbe anche ora, cioè, voglio dire. Cioè, evolviamoci, cerchiamo di evolverci. Quell'altra invece è dedicata all'unica persona felice con 42 gradi, che è ovviamente quello che vende granite. Se andate su Lungotevere lo trovate. Prossima richiesta che ci è arrivata invece è per Calcutta da parte di Giorgia, e io ho scelto questo perché sono a Roma e quindi va bene pure Frosinone, va bene.

E niente, si può dire che ha vinto l'Indy, cioè ho fatto fare delle richieste, l'ho aperto, sono stato molto magnanimo, ma ha vinto l'Indy, niente, vince sempre. 14:04 qui su Radio Rock Italia, vi ricordo il numero per interagire proprio con me direttamente, quindi sono proprio io che di là che vi rispondo anche male volendo, 3791 600 190. Potete ascoltarci, vi ricordo, in streaming sul sito di RadioRockItalia.it, dalle app per iOS e Android, in DA Plus in territorio laziese, quello di Lorenzo, e in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio, su tutto il litorale romano, Ostia Frigene e Fiumicino. Allora andiamo avanti con queste battute eclettiche, inutili, futili, ma anche piene d'amore, perché le ho raccolte io, quindi non può essere che altrimenti. La prossima è: le zanzare non pungono più, chiedono direttamente un bicchiere d'acqua. Sì, è vero, è così. Io chiedo anche dei bicchieri di vino, magari se è molto fresco, però anche l'acqua va bene. Quando apri la portiera della macchina non entri, vieni infornato direttamente. L'ultima è questa: quest'anno il dress code dell'estate è qualsiasi cosa non si appiccichi addosso, anche perché è molto... molto fastidioso, siamo tutti un po' appiccicati. Andiamo avanti, la prossima è Salmo Criminale.

criminale. Allora, mi sono scordato, lo faccio adesso. Suona la campanella perché sono passate due. Andate a mangiare, andate a mangiare. E soprattutto rimanete qua, Radio Rock Italia.

Pancreas Canapa. Allora, 14:11, parliamo di una cosa che ci vede tutti coinvolti, perché come ha detto Erpiotta, è vero che l'estate è bellissima perché si suona molto, si suona ovunque, ma soprattutto ci mette addosso questa pratica di dover spendere i soldi per dei concerti, e innegabilmente sono un po' saliti, sono un po' saliti i prezzi dei concerti. Noi ci freggiamo, ecco, questa virtù, noi del Febbra, che siamo riusciti fortunatamente a fare un festival gratuito, ma i concerti, come è giusto che sia, anche degli artisti più grandi hanno un costo, e quindi noi dobbiamo affrontare questa spesa per stare bene con le nostre anime. Allora, c'è un articolo molto interessante che è andato a fare praticamente una valutazione sulla differenza di prezzo di biglietti, valutando quanto al prezzo proprio al prezzo della vita odierno sarebbero venuti i concerti, economicamente parlando, di grandissimi artisti durante gli anni 80. Tipo, per citarne uno, e poi andiamo avanti, tipo un concerto il concerto a Milano dei Police veniva allora 6.000 lire, il valore attuale sarebbe tra i 24 e i 27 euro. Ecco, io farei un bel applauso a tutti quelli che hanno fatto in modo che si aggiungesse praticamente un 1 davanti, intorno ai 120. Proprio per questo ci sentiamo qualcosa di buono.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
6: Ah, ma quindi non è un'operazione?
5: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
7: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Questo è
10: Quelli del Febbra.
9: Se è underground, passa da qui.
11: 14 e 17 di questo mercoledì 22 luglio arriva il secondo classicone di giornata. Si torna molto molto molto lontano, perché il 1972, Adriano Celentano, Prisi in colline ce n'è chiuso. All right.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

14:20 qui su Radio Rock Italia. Rientriamo per ricordarvi una cosa molto importante: che da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e in tutta Italia.

scoppiato Summer on a Solitary Beach qui su Radio Rock Italia. Allora parlavamo, ecco, dei prezzi, parlavamo del fatto di quanto possano costare, di quanto potevano costare ad oggi determinati concerti che abbiamo visto negli anni 80. Abbiamo detto un concerto dei Police a Milano più o meno ad oggi sarebbe stato tra i 24 e i 27 euro. Quello dei Queen, sempre a Milano, allora costava 8.000 lire, oggi sarebbe sui 32-36, 32-36 per i Queen, tanta roba. Sempre a Milano, Genesis, prezzo di allora 7.000 lire, ad oggi con 28-32 euro vi sareste goduti un super concerto. Ecco, questo è molto indicativo, nel senso, Michael Jackson allora veniva a Roma, il concerto a Roma, 10.000 lire, oggi sarebbe sui 40-45 euro, ma che bello sarebbe, invece non è così.

nera per un pezzo di terra. C'è ancora qualcuno che dice la sua, diciamo socialmente, politicamente no, ma almeno socialmente lo fa. Allora ci scrive Samuele e ci parla proprio, ecco, del canale Super Six. Ma l'avete provato Super Six, la grafica e la velocità del Commodore 64? Allora, caro Samuele, sì, ma è voluto, perché noi vi vogliamo riportare, capito, nelle vibes di qualche anno fa, perché è semplicemente una prova, no? Noi partiamo, ecco, con queste vibes per cercare di capire cos'è che vi gusta di più, e anche per ricordare il 56K di cui anch'io sono stato testimone, così almeno appena poi si aggiorna e si va avanti gusterete anche delle nuove ere, no? È proprio un percorso, si parte da 20 anni fa e piano piano si arriva. Dateci e mandateci feedback sull'applicazione del digitale terrestre. Io almeno personalmente non l'ho potuta provare, perché almeno io a casa mia, ma anche in studio, non utilizzo il segnale digitale terrestre, niente, passo tutta la vita solo sul monitor del PC a tuonare, come si dice in gergo, a mixare, quindi non lo so, non ti so dire. Per il resto quello che vi posso dire è che comunque c'è questa nuova possibilità, e quindi aggrappatevici sopra, che è una cosa bella. Cerchiamo in tutti i modi di mandarvi la nostra musica, di mandarvi le nostre vibes, appunto, almeno mi ripeto che è una cosa sempre bella. Andiamo avanti con la playlist Elio e le storie tese, Parco Sempione.

0: Varese, Parco Sempione. Questo è proprio un brano che io porterò, credo, fino alla morte nella mia playlist. Allora, 14:33. Allora, siccome di solito qui parliamo solo di cose brutte, cose vanno male, anche per esempio l'ultimo discorso legato al prezzo dei concerti, che è lievitato inesorabilmente e anche disumanamente, volevo darvi qualche buona notizia che viene dal mondo, perché le buone notizie esistono. Per esempio, in Belgio un ragazzo di 13 anni è diventato la prima persona al mondo a guarire da un tumore cerebrale terminale. Applausi, una cosa bella. Applausi. In Finlandia gli scienziati stanno studiando una pillola basata sul microbioma che potrebbe alleviare i sintomi della depressione in poche settimane. Datemele, dai, subito, proprio subito, faccio la scorta annuale. In Ghana invece scienziati ghanesi hanno creato un test salivare dal costo di appena $1, circa 90 centesimi in euro, in grado di rilevare il cancro in soli 90 secondi. Per me che sono un cancro, se mai avessi un cancro, quanti ne servono? Tipo uno, due? Non so, vediamo. Andiamo avanti intanto con la playlist, così parliamo anche di cose ecco, più leggere.
1: Povere bestie, studenti fuori corso, occhi fissi al cielo.

0: ecco, se volete vedervi un bel concerto e non spendere una follia, ecco, questo è, potete andare a vedere questo artista, e tra l'altro è uno di quelli che, il mio malgrado, non ho mai visto un concerto. Uccidetemi, ma credo
1: non
0: pure,
1: mi permette
0: ecco,
1: mai più.
0: No, non mi permette mai più, non faccio
1: okay,
0: mai più.
1: Mai più!
0: È così, ma l'avrete già capito. Daniele Silvestri.

Silvestri di Testardo, ecco, vi ricordo, spendete bene i vostri soldi, non andate a vedere la merda. Ci sono un sacco di cose belle, come per esempio Silvestri. Allora, ritornando alle notizie belle dal mondo, proprio da tutto il mondo. Allora, per esempio in Giappone gli scienziati hanno sviluppato un sangue artificiale universale che potrebbe essere trasfuso a persone di qualsiasi gruppo sanguigno. Hai capito il Giappone? Bravi, bravi, bravi. Sarà contento il buon Conte Vlad. In Australia invece una nuova tecnologia riesce a congelare i tumori senza necessità di aprire il corpo. Bello, bello. Quando arriverà anche a me, arriverà, no? Spero di no, arriverà, può darsi. Andrò in Australia. Di nuovo Giappone, gli scienziati hanno compiuto un passo senza precedenti nella creazione di reni funzionanti all'interno di esseri viventi. Quindi non c'è... si è perso sta cosa, no? Ti costa un rene, non ci avrà più significato, tanto li fanno finti, vabbè. In Italia, ecco, finalmente, applausi per l'Italia. In Italia diventa il primo paese a introdurre un congedo retribuito per chi deve prendersi cura del proprio animale domestico malato, che nel mio caso è il mio cane, ma per esempio la mia compagna sono io, quindi se sto male, perlomeno può fare qualcosa.

0: 1878 sa di felicità.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: State ascoltando
7: Quelli del Febbra.
6: Se è underground, passa da qui.
8: 14.46, arriva la seconda novità. Torna la band di Yes De Faccio, Alberto Tex Tessariol e Francesco Gambarotto, con questo nuovo singolo dal titolo che incarna perfettamente la filosofia e il percorso del trio. Tagada, From Demo to Disco.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Mimmo sui disco, tagadà, bello bello bello, devo dire, sì, mi è piaciuto, mi sono bagnato quasi. Allora, 14:51, sono rimasti 9 minuti, proprio appena 9 minuti in cui posso ancora sollazzarvi oppure deturparvi le parti, quelle non baciate dal sole. Vi stavo parlando anche di buone notizie, le finiamo, anche perché sono rimaste due. La prima è che nel Regno Unito nelle scuole ai ragazzi verrà insegnato a trattare donne e ragazze con rispetto. Allora, faccio un applauso, ma un po' sta roba mi triggera, come si diceva qualche anno fa. Cioè, è possibile che debba diventare una notizia? Cioè, dovrebbe essere una cosa molto automatica, sia come proprio preconcetto, sia a livello familiare che a livello scolastico. Cioè, una volta c'era anche l'educazione civica, ma credo che questa sia proprio buona educazione, ma modo di stare al mondo da persone civili. Quindi sì, va bene, tanti applausi, ma caspita, cioè, dovremmo arrivare nel 2026 per avere una cosa del genere. L'ultima, in Brasile due 17 anni hanno creato un cerotto ecologico a base di aloe vera e camomilla capace di decomporsi in solo 48 ore. E quindi, vabbè, per chi ama i cerotti, bene, io sono contro i cerotti, non mi piacciono neanche quelli della nicotina, li ho provati, mi hanno fatto veramente del male, ma non è vero. Andiamo avanti. Ho sognato.

0: Giovanni Truppi, Superman. Tra l'altro l'ho beccato quest'estate proprio al Pigneto, dove puoi prendere, cioè puoi beccare William Defoe, ma anche Giovanni Truppi. Proprio puoi trovare di tutto a Roma e in zona Pigneto. Voilà. Allora, 14:56, siamo arrivati al termine. Sarete felici? Spero di no. Magari sì, vi ho un po' sdrumato, sempre lì dove non batte il sole. Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto oggi, che sostanzialmente mi hanno solo fatto richieste su pezzi indie. Vabbè, questo è quello che volete e io mi adeguo. Per il resto ho cercato di riequilibrare portando un po' di rock. Volevo anche ringraziare Joe, che ha condotto Marte Contro prima di me, ma soprattutto è qui presente, quindi tutto quello che dirò di buono è una falsità, proprio una bugia. Il meraviglioso Federico Clemente, che arriverà dalle 15 in poi con Alta Fedeltà. E come dice sempre il mio buon adro Federico Clemente, lo spiego, il nome più srucciolevole d'Italia, a cui vogliamo molto bene. Un saluto al buon adro, che è lì verso il centro di Roma a riprendersi dall'operazione, anche al presidente, che non so dove è oggi, forse si è perso negli aeroporti internazionali, ma è sempre qui con me, col cuore. Ciao, wow!
1: Avete ascoltato

0: Alta fedeltà. Fedeltà. Suona come sei.
1: Le 15.01 di questo mercoledì 22 di luglio. Buon pomeriggio a tutti e tutte. Benvenuti e benvenute su Radio Rock Italia. Ammesso che siate intervenuti, cioè abbiate acceso la radio proprio ora e non eravate qui già da prima, per ognuno di voi in qualsiasi momento si sia connesso, comunque c'è Alta Fedeltà con me, che sono Federico Clemente, oggi insieme per due ore, in realtà come sempre, cioè nel senso non è che poi oggi sono diventate due e prima erano diverse. Come ogni mercoledì qui sulla radio del rock italiano, lasciatemi ringraziare il buon Marco Balsamà, che hanno così lasciato solo alla conduzione di quelli del Febbra, quindi oggi era quello del Febbra, gli altri due diciamo li salutiamo lo stesso perché ci incrociamo come sempre qui in studio al cambio dell'ora, il buon Adro ed il presidente. Ho parlato fin troppo, direi iniziamo con una sana dose di After Hours.

Gli After Hours di Male di Miele aprono questa puntata di oggi di Alta Fedeltà. La scorsa settimana mi sono reso conto di non avervi detto nulla riguardo ai premi Tenco. Qualche settimana fa vi avevo annunciato le candidature, vi avevo detto che sarebbero stati, diciamo, eletti i migliori artisti, diciamo così, in uno dei più grandi premi che la musica italiana dà, insomma, al netto delle famose kermesse musicali. Ebbene, sono stati premiati gli artisti e quindi piccolissima rassegna a partire da lui, che vince il miglior album in assoluto.

Caparezza con Io sono il viaggio, direttamente da Orbit Orbit, l'ultimo disco di Capa, nonché il miglior album in assoluto per quanto riguarda le Targhe Tenco 2026 che sono state assegnate la scorsa settimana. Siamo andati su tutti altri argomenti, motivo per cui non ne ho parlato già una settimanella fa, mercoledì scorso. Torno oggi con i vincitori, ma torno anche per dirvi che è stata un'edizione, quella del 2026, molto molto combattuta, perché Caparezza, che si è aggiudicato appunto la targa per il miglior disco, ha vinto con 57 voti, superando però di misura il disco che poi a questo punto è arrivato secondo, ma di misura nel senso proprio per un soffio, perché a fronte dei suoi 57 voti il secondo classificato ne ha totalizzati 56, quindi veramente si direbbe per il rotto della cuffia. Meritatissimo ovviamente il successo di Caparezza, ma avrebbe meritato moltissimo anche il disco di Andrea Laszlo De Simone, che si chiama Una lunghissima ombra, che appunto si è classificato al secondo posto. Da quel disco ascoltiamo Aspetterò.

Usciva il 17 di ottobre del 2025 questo disco, una lunghissima ombra, l'attesissimo di Andrea Laszlo De Simone, che si classifica secondo al premio Tenco. Subito dopo Caparezza usciva invece a novembre un singolo che non è mai entrato in un disco, è di Emma Nolde, viene premiata anche lei con una targa, quella della miglior canzone singola, appunto, proprio perché mai inserita in un disco. Sono molto contento che sia stata premiata Emma Nolde, perché secondo me è un grandissimo talento, non così mainstream, il che potrebbe anche essere un bene. Lei talentuosissima, molto luminosa, dalla scrittura preziosa, penso che sia avviata ad una meravigliosa carriera. La canzone che ha vinto è questa.

0: Si chiama Quello che deve essere sarà di Emma Nolde ed è la miglior canzone singola premiata con una delle targhe Tenco, che oltre poi a Caparezza e oltre a quella sfiorata da Andrea Laszlo De Simone vanno a Carmen Consoli per il miglior album in dialetto con Amori Luci. A Pigi con Sta registrando audio in quanto miglior opera prima. Ad Avincola con Avincola canta Carella per il miglior album di interprete. Ed infine a Filippo Graziani, figlio dell'immenso Ivan, per il miglior album a progetto con 80 Buon compleanno Ivan, in concomitanza, uscito in concomitanza con il live di Teramo le 15 e 17 di questo mercoledì. È finito il quarto d'ora accademico, ci siamo, primo break e poi entriamo nel vivo della puntata di oggi. Rockstar.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Questa è Alta Fedeltà. Suona come sei.
0: Così come ogni mercoledì, anche per il prossimo, che sarà poi l'ultimo, Radio Rock Italia tra le 15 e le 17 suona al ritmo di Alta Fedeltà. Siamo arrivati al primo classico, sono molto contento. Sono i Negrita di In ogni atomo.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Traccia numero 4 del disco Reset, a sua volta quarto album in studio dei Negrita, datato 28 gennaio 1999, disco molto famoso soprattutto per la traccia di apertura che si chiama Mamma Mae e dovrebbe rimandarvi subito a Così è la vita, film del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, il classico di Radio Rock Italia delle 15:23 di questo mercoledì di alta fedeltà, nel quale vi immagino in ufficio o nella vostra cameretta di casa adibita a studio, che fissate il vuoto davanti allo schermo, imbambolati su un foglio Excel, senza sapere bene che prisci prendere. Oppure mentre vi mettete le scarpe davanti alla porta e tentate invano di ricordare cosa vi eravate detti che avreste dovuto comprare al supermercato, o ancor meglio, o ancor di più forse, non meglio, che litigate più del solito, magari con il vostro lui, la vostra lei, i vostri genitori, i vostri amici, o magari vi capite meno del solito, o forse, perché no, anche entrambe. Beh, insomma, sappiate che se siete all'interno di queste categorie non è colpa vostra, non vi siete rincoglioniti del tutto e all'improvviso, ma è il caldo, ed è il motivo per cui oggi facciamo chiarezza scientifica su una serie di fatti che regolano la relazione tra temperature e cervello.

0: those faces you wanna introduce to your mom.
1: Your mom, Sofia Gobbi su Radio Rock Italia, in questo mercoledì in cui cercherò di mettere in ordine, come vi annunciavo, una serie di cosine che regolano la relazione tra le temperature, in particolare quelle molto alte di questo periodo, e il nostro cervello. Molte ricerche hanno dimostrato che il cervello umano funziona in modo diverso quando le temperature aumentano, anche solo di un paio di gradi, quindi figuriamoci oggi che viviamo appunto delle temperature da capogiro. In senso generale, il nostro corpo, ancor prima del cervello, in condizioni di caldo prolungato, entra in una sorta di iperattività, dovete immaginarlo così, molto molto indaffarato, che è di fatto necessaria perché per mantenere la temperatura corporea entro una serie di parametri che possono essere considerati normali, cioè tra i 36 gradi e 1 e i 37,2, anche se noi maschietti lo sappiamo, sui 37,2 siamo già dei moribondi sul letto con una pezza fredda sulla fronte. Scherzi a parte, il corpo consuma così un sacco di energie per tenerci ad una temperatura normale. E perché si consumano queste energie? Perché il sistema vascolare si espande, che tradotto significa che i vasi sanguigni si dilatano in modo che una maggiore quantità di sangue fluisca e lo faccia negli strati superficiali della pelle. In questo modo però la pressione va a fare un giro sui tacco 12 in piena estate in un cortile assolato e al cervello arriva meno ossigeno. Il risultato? Elaborazione dati a velocità bradipo. I'll tell you why, why, why.

La scienza ha anche dato un nome a tutto ciò, si chiama Summer Brain Fog, e cioè la nebbia, diciamo, del cervello estiva, tutta estiva, nebbia mentale, possiamo chiamarla così, che è questa sensazione di ottundimento, questa lentezza di pensiero, questa stanchezza, e poi ci sono gli sbalzi d'umore, la scarsa concentrazione. In senso più generale, una strana sensazione di testa ovattata. E succede quando le temperature salgono. Ora, non è un'impressione personale, cioè non siete voi, anche perché con chi parlate, vi viene detto che, insomma, si sentono offuscati nella vita da questo caldo, il che configura questo fenomeno proprio come una risposta fisiologica precisa e che può capitare a tutti noi. Peraltro, sudando col caldo, si perdono anche i sali minerali, che sono tra le cose essenziali per il funzionamento del cervello. In sostanza, il nostro cervello funziona un po' come un PC, possiamo dire come un processore o come lo smartphone, per chi come me ha l'iPhone, che a un certo punto ti dice, prima di essere utilizzato, deve raffreddarsi. Dici, vabbè, ma c'è l'aria condizionata. E non funziona proprio così, devo dirvi.

0: Fast Animals and Slow Kids con coperta, che di certo non è ciò che ci serve in questo periodo di caldo torrido. Per quanto, se siete dei patiti di aria condizionata e siete anche dei patiti del circolo polare artico e spesso settate la vostra aria condizionata proprio a livello del polo sud o nord, ecco, forse le coperte vi servono, cioè vi coprite anche nonostante questo caldo, che io credo sia comunque una cosa un filo eccessiva, anche perché noi che ci rifugiamo in stanze spesso chiuse, con l'aria condizionata, ecco, non è che proprio anch'essa ci fa molto bene. Non so se vi capita anche a voi di sentirvi comunque un po' confusi dopo aver passato tutto il giorno con appunto l'aria condizionata accesa, spesso a temperature molto basse, in questo senso in ufficio, in auto, a casa, di notte mentre dormite, perché ormai non si riesce neanche a dormire senza aria condizionata. Ecco, questo perché è vero che l'aria fredda di per sé dovrebbe favorire la lucidità di tutti noi, rinfrescando il corpo e quindi non costringendolo a quella fatica di mantenere la temperatura, ma in realtà anche l'uso prolungato appunto dell'aria condizionata ci manda un po' in pappa il cervello. E perché?
1: Entro dentro un negozio, vendono sogni nel cassetto. Chiedo al commesso, mi guarda storto e dice: provi questa maglietta. Non è la taglia, è la vita che mi va stretta. Poi nella testa penso

passa, la verità è che non mi basta. Lo voglio tutto questo dolore che mi fa bene.

Questa è bellissima inquietudine, sei te cara estate 2026 che ci soffochi con questo caldo cane che cerchiamo di combattere in qualche modo, spesso con l'aria condizionata, ma come vi dicevo non è che anch'essa ci fa molto bene, così come il cervello va in pappa con il caldo, va in pappa anche con l'aria condizionata, non con il fresco in assoluto. Questo perché? Perché di base il condizionatore sottrae l'umidità dall'aria, rendendola in realtà molto molto secca e quindi facendoci respirare aria secca che non ci fa benissimo poi. In più tendiamo, come anche giusto per evitare sprechi, a sigillare porte e finestre per non far uscire il fresco, entrare in caldo, insomma è la stessa cosa. Solo che succede che senza un adeguato ricambio d'aria la percentuale di anidride carbonica, che poi si satura perché tutti respiriamo all'interno della stanza, e quindi in realtà peggiora, no? Questa sensazione poi di aria secca. In pratica, in questo periodo, anche chiusi nelle nostre stanze con l'aria condizionata, ci sentiamo come un po' fluttuare in uno spazio d'aria secca che di fatto ci prosciuga le idee. Una bolla, in realtà, che ci irrigidisce anch'essa il cervello. Insomma, fuori non ci possiamo stare perché il corpo e il cervello si stancano troppo. Dentro non ci possiamo stare perché ci viene il cervello di legno. Allora, caro Federico, che cosa dobbiamo fare noi poveri umani?

spogliati, cioè se hai caldo ti spogli, così come ci suggeriscono i Baustel. Se mi chiedete come fare per sopravvivere, non si può star fuori, non si può star dentro, evidentemente non avete visto abbastanza servizi di studio aperto, no? Perché lì si diceva non uscire nelle ore più calde, bere l'acqua, insomma quelle, quei grandi cliché, dai diciamocelo, sto scherzando. In realtà ci sono delle cosine che possiamo fare, delle piccole premure che possiamo così tenere, che possiamo prendere come abitudini e che ci possono in qualche modo alleviare. Ci sono i crema con mia...

0: Dog Sport.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
8: Dite già qui fa caldo, poi tu parli di caldo, il che forse aumenta anche un po' questa sensazione generale di calore. Vabbè, me lo sto facendo per non farvi sentire soli, per dirvi che siamo un po' tutti uguali. Vabbè, facciamo un cooling break, eh? Che ne dite? Lo facciamo con una delle nostre novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, in particolare quella degli Yupi Flu, Be Free Now.
9: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Bellissimo il ritorno degli Yupi Flu, Be Free Now è una delle novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia, questa band pilastro dell'indie rock italiano anni 90-2000, from Ancona nella metà degli anni 90, tornano a 18 anni dall'ultimo lavoro, anche con un intento molto nobile e molto romantico, e cioè quella di consegnare al loro pubblico il testamento artistico del frontman Matteo Agostinelli, scomparso lo scorso febbraio. Per farlo faranno uscire un album il 17 di settembre, che è anticipato da questo lavoro, da questo pezzo che ha un sound molto international, forse anche per l'utilizzo della lingua inglese, ma mi permetto di dire anche per quanto riguarda i suoni, e che appunto si staglia così nel mondo musicale come una freccia di romanticismo, ma appunto anche di bella musica. Be Free Now, segnatevi gli Yupi Flu, che sono in realtà molto indie e hanno, come dire, diffuso anche molto indie ben prima che questo diventasse mainstream anche nel bel paese. Le 15:52 del mercoledì, del penultimo mercoledì di Alta Fedeltà, almeno per questa stagione. 3791 600 190, se volete raccontarmi come vivete la vita in questa estate caldissima. Vedo già una foto, dobbiamo parlarne, caro ascoltatore, dopo i Cosmetic.

bene ma non benissimo, caro Samuele. Mi manda la foto al 3791 600 190 dell'aria condizionata, o meglio della temperatura dell'aria condizionata all'interno dell'abitacolo della sua macchina, che segna 21 gradi. Diciamo bene ma non benissimo, perché 21 gradi forse sono un po' pochini. Comunque cerchiamo un attimo di ricapitolare il senso finora di questa puntata e perché arriviamo a dire al caro Samuele che forse 21 gradi non sono poi così giusti. Perché siamo partiti dal fatto che il caldo ci ottunde il cervello, che non siamo strani perché siamo un po' tutti uguali e quindi il cervello di tutti fisiologicamente rallenta un po' perché il corpo si sforza tanto nel cercare di mantenere una temperatura umana quando fuori ci sono delle temperature disumane. Spesso combattiamo questa fatica rinfrescandoci con l'aria condizionata, che però ci fa essa stessa del male, ci ottunde un po', ci confonde un po' anch'essa, perché spesso siamo in ambienti ipersigillati, perché c'è molta differenza tra il dentro e il fuori. E qui arrivo da te, caro Samuele, cercando di mettere un po' di punti fermi in questa anche lotta tra virgolette con l'aria condizionata, che è nostra personale, poi è spesso anche rivolta a chi abbiamo intorno, anche perché ci arriviamo qui, siamo tutti un po' più nervosi, ma è sempre colpa del caldo. Ci sono i ministri con Boom.

Spesso è quello che succede, no, nella nostra testa quando fa così tanto caldo. La nostra testa fa boom, il nostro cervello non ci capisce più niente, anche l'aria condizionata insomma non ci aiuta, qualche dritta, fate circolare l'aria, barricatevi, fate come mi confessa poi di fare Samuele, anche quando siete in macchina lasciate un po' il finestrino aperto almeno per un po', oppure la finestra leggermente aperta per un po', entra ossigeno. Cercate di tenere però anche il condizionatore al massimo 6 o 7 gradi in meno rispetto all'esterno, che so che potete, cioè quando fanno 36 gradi è difficile mettere il condizionatore a 31 o a 30, però insomma magari non andate proprio a 25, ma cercate un pochino, ecco, di rimanere sui 28, 27, 26 dai al massimo. Anche perché poi entrare e uscire dagli ambienti condizionati non fa bene, questo continuo fare e disfare affatica l'organismo. Bevete acqua, lo so che sembro molto studio aperto, ma fa bene anche perché l'aria secca deumidificata asciuga l'organismo senza far percepire la sudorazione, ma in fondo ci serve comunque bere.

il blu violento dei Jennifer in Paradise, il rosso violento in questo caso rispetto all'argomento di oggi, no? Delle illustrazioni, delle mappe del meteo quando ci raccontano quanto caldo fa nelle nostre città. In questo periodo il nero violento, se vogliamo dire così, delle macchine appunto che essendo di questo colore poi si infuocano e non ci aiutano quando ci dobbiamo star dentro, soprattutto se dobbiamo decidere di mettere, come consigliano gli esperti, diciamo così, il condizionatore a 6-7 gradi in meno della temperatura fuori, quindi di non andare oltre. È certo che se in macchina fanno 36 gradi tu non è che puoi mettere il condizionatore a 30, perché ti cambia poco. Diciamo che lo sforzo che possiamo fare è quello di cercare di creare un ambiente che abbia una temperatura che non sia troppo differente da quella fuori, magari di 6 o di 7 gradi. Ma a proposito di macchine, devo dirvi che uno studio, un vecchio studio ancora molto citato sulle reazioni degli automobilisti ad una macchina ferma al semaforo verde, mostrano che l'uso del clacson aumenta l'aumentare della temperatura, soprattutto tra le persone con i finestrini abbassati e presumibilmente senza aria condizionata. Ve lo anticipavo prima, ci incazziamo anche molto di più col caldo.

Anch'io mi sento un po' di summer brain fog e inciampo a volte su qualche parola. Mi arrabbio, sì, può essere, ed è del tutto normale, perché, come vi dicevo, si tende ad arrabbiarsi un po' di più, ad arrabbiarci, se possiamo dire così, visto che sono incluso in questo sentimento che arriva sempre dal caldo e che molto spesso è omesso un po' come effetto. Cioè, nel

Le discussioni che facciamo, ringraziando Dio, sempre più frequenti e necessarie, no? Di quanto questo caldo sia insostenibile e di tutte le sue cause e conseguenze, spesso si tende a sottostimare quali effetti questo abbia sull'umore e sulla salute mentale. Vi dicevo dei clacson, del suono dei clacson che aumentano sensibilmente all'aumentare delle temperature, perché di base con il caldo molti di noi hanno degli effetti spesso meno evidenti, che ne so, del fatto che uno può sudare, ecco, nelle routine quotidiane, che sono per esempio l'irascibilità, l'impazienza, l'aggressività, il fatto che siamo molto meno spesso disposti al dialogo e al confronto. E queste sono delle ricerche che hanno comunque dei limiti, perché sono dei dati che poi sono difficili da raccogliere e da isolare, no? Perché ci sono tantissimi fattori variabili che possono falsarli. Quindi un conto è che tu, caro ricercatore, ti metti al semaforo e conti quanti suonano, un conto è che, non so, magari pensi semplicemente al fatto che le persone possano non confrontarsi tanto bene o possano prendersi di più a parolacce. Quindi non è detto che il caldo sia la conseguenza principale dell'irascibilità, ma senza dubbio è un fattore influente sullo stress.

Lei rossa di Fiori Fiori su Radio Rock Italia. Vi parlavo dello stress che spesso ci causa il tanto caldo, e questo stress poi influenza i comportamenti. Stress che il corpo accumula perché, come vi raccontavo prima, compie per resistere al caldo delle attività fisiologiche complesse che appunto contribuiscono poi ad irritarci anche un po', perché c'è un minore afflusso di sangue al cervello e quindi no, si può dire scapocciamo anche con una certa facilità e in più anche rispetto al solito. Siamo, per mio modesto modo di vedere le cose, molto stressati in generale, e quindi mi viene da dire figuriamoci quanto fa caldo. Tutto ciò ci stanca, ci fa arrabbiare, mettiamoci anche che spesso e malvolentieri in questo caso dormiamo anche male, specie se non abbiamo un condizionatore a casa. Insomma, quando ci tolgono il sonno ci si arrabbia parecchio, ci si innervosisce parecchio. Ecco lì che alla fine la mattina ti svegli col mal di testa, ti svegli spossato, e mi viene da dire anche un po' spostato di testa, con tanti sbagli d'umore, con le magliette della Roma, la difficoltà di concentrazione e tante tante mannaggette. Scusate, ho inserito la maglietta della Roma solo perché ho visto un ottimo e meraviglioso Lele Guzzardi, che mi sembra abbia dormito però, lui non è più irritato, o quantomeno glielo chiederemo, perché questo è uno dei problemi degli effetti del caldo sull'umore. Magra consolazione, siamo più o meno tutti uguali.

Vivo o morto X. Ecco, 1-2-X. Pareggio, diciamo, tra la vita e la morte. In questo senso pareggiamo. Che poi vi dicevo, no, la magra consolazione è che siamo tutti uguali. Verità fino a un certo punto, nel senso che purtroppo invece ci dividiamo tra chi si può permettere una vita sempre all'ombra, tra virgolette, del condizionatore, e chi invece non ce l'ha. Diciamo che queste temperature estreme stanno anche un po' ridistribuendo i canoni di ricchezza e povertà. Diciamo che lo prendiamo purtroppo tutti allo stesso modo, il caldo, quello sì, ma abbiamo delle fortune che altri non hanno a volte.

Altra, siamo arrivati alle 16:15, il che vuol dire che si aprono le porte di una piccola pausa. Si torna con un tuffo nel passato, insomma, già il fatto che è tuffo, sola parola, magari ci può rinfrescare un pochino, va bene, sono subito da voi, eh. Rock Spot.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
7: deghi andare su deghi.it.
8: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
9: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
6: E poi deghi cucinare per 16.
8: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
7: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi provare. Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: Questa è
11: Alta Fedeltà.
10: Suona come sei.
12: E come promesso rientriamo dal break con un tuffo. Lo facciamo nel passato, andando a rispolverare, l'abbiamo anche citata con il suo ultimo disco, Carmen Consoli, in questo caso con la sua celeberrima Amore di Plastica.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Il tuffo nel passato lo abbiamo fatto con Amore di plastica di Carmen Consoli, che apriva il disco d'esordio della cantautrice siciliana. Si chiama Due parole, pubblicato nel 1996. Spero vi abbia anche un po' rinfrescato in questo mercoledì caldissimo, reso ancora più caldo dal fatto che il sottoscritto Federico Clemente di Alta Fedeltà vi ha parlato per tutto il tempo di caldo. Dai, facciamo che devo dirvi però intanto una cosa importante: da oggi puoi ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock Italia per le nostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, anche in tutta Italia.

comunità, gli Art Decore, con la voce che gli ha prestato in questo senso una Amy Winehouse de Noantri, che in questo caso è Margherita Vicario, progetto degli Art Decore, ma soprattutto di Elio Germano. Vi ho raccontato la scorsa settimana da dove viene questo pezzo, quindi andatevi ad ascoltare Pane Arpane al massimo e scoprirete da soli la meraviglia di questo esperimento. Le 16:26, manca una mezz'oretta più o meno alla Rocky Pirina 500, che vorrei occupare parlandovi di caldo. No dai, tutto il giorno che parliamo di caldo, mi piacerebbe sentire anche un po' la vostra. 3791 600 190, mandatemi come Samuele delle foto della temperatura interna al vostro abitacolo, all'abitacolo della vostra macchina, o magari dal telecomando del condizionatore se siete in ufficio oppure a casa. Mi piace il discorso del caldo, mi piace poi, insomma, cioè, mi interessa il discorso del caldo perché apre tutta una serie di questioni. Le apre in ufficio tra colleghi, tra quelli che vogliono l'aria ad una certa temperatura e quelli che non la vogliono. Secondo me apre pure tutto un capitolo sul fare l'amore.

0: la voglia di cazzo sacrosanta.
1: Ecco, che sia tra ex, come canta la Municipal, o che sia tra persone che si sono appena conosciute, secondo me il sesso con queste temperature è una cosa, è una attività, è uno sport estremo. Non lo, forse sono io. Io che sono sposato e che quindi ho risolto in qualche modo un po' la questione, no? Perché ci si conosce bene, ma anche perché si può decidere anche di non farlo più. Questo scherzo, ovviamente sto estremizzando il concetto. Però quando penso con la testa, no? Di dover fare quella roba lì, poi mi fa fatica con questo caldo. Ripeto, magari il problema è tutto mio. Poi c'è l'aria condizionata, ci si aiuta con quello. Però mi vengono sempre in mente le persone che si stanno conoscendo ora, no? Dove andiamo, dove non andiamo, entrambe le case non hanno l'aria condizionata. Oh, si suda tanto. Cioè, ci si imbarazza anche un po'. Oh, è una cosa bella, è una cosa naturale. Quindi anche sudare tanto, tendenzialmente, può far parte del pacchetto, no? Però sudiamo tanto sto periodo, no? E quindi mi dico sempre, ma quelli che devono così, no? Rimorchiare al giorno d'oggi o soprattutto d'estate, come si fa? 3791 600 190, si accettano dei consigli.

Fare sesso con il caldo torrido richiede strategie per ridurre lo sforzo fisico, evitare il colpo di calore e mantenere il comfort. Questo è quello che mi dice l'intelligenza artificiale alla quale ho sottoposto la domanda che tanto mi attanaglia, non tanto per me quanto per gli altri, no? Per tutti coloro che magari si conoscono oggi e con questo caldo potrebbero far fatica a consumare l'amore fisico, carnale, in questo senso. Ecco un po' di consigli pratici che questa intelligenza artificiale così intelligente, seppur così artificiale, mi consegna e che io rendo a voi. A parte le cose un po' banali, tipo usa l'aria condizionata e sfrutta il ventilatore, scegliere il pavimento mi sembra già una cosa che potrebbe essere abbastanza utile, soprattutto se magari in marmo o con delle piastrelle, ecco. Anche usare le lenzuola di seta non mi sembra male come, diciamo, come consiglio. Usare il ghiaccio, ecco, qui si potrebbero già aprire degli scenari interessanti, no? Con delle tecniche, con dei giochini erotici e via, che passiamo la serata così

Allora, le sigarette no, perché abbassano la pressione, già è bassa, quindi caro Fra, quello no. Possiamo passare tutto il weekend così? Certo, senz'altro, però dobbiamo comunque usare delle precauzioni, non solo in senso più ampio, ma anche contro questo caldo, se l'incontro avviene con queste temperature. Vi dicevo, usare il ghiaccio può essere, può avere un doppio utilizzo, no? Del fresco, immaginatevi passare un cubetto di ghiaccio sul collo, sui polsi, sulla schiena, ma anche poi quello di aumentare un po' l'eccitazione, di farlo diventare una sorta di gioco. Si può sempre fare una doccia tiepida e o gelata preliminare, che comunque aiuta. Oddio, non tutto, però sicuramente sul discorso delle temperature aiuta, o portarsi insomma un asciugamano, tenersi lì un asciugamano. Si può lavorare però anche sulle posizioni affinché una porzione minore della pelle entri in contatto e quindi si stia un po' meglio. Il cucchiaio funziona, la sedia o poltrona, mi dice sempre l'intelligenza artificiale, che però così adesso non ho proprio ben chiaro di che cosa si tratti. Evitare sicuramente il missionario, perché insomma capite bene che il caldo a quel punto sarebbe forse intollerabile.

E se abbiamo un'anima, cari comacose, probabilmente sta sudando anche quella. Non che non sapessi qual è la posizione della sedia o che non riuscissi ad immaginarmi qual è la posizione della sedia, che mi faceva sorridere il fatto che potesse essere definita anche poltrona. Va bene, ops, ma di cosa stai parlando? Prese nei balli di coppia, mi scrive Isabella al 3791 600 190. Forse perché giunta proprio mentre stavo parlando di sedie e poltrone, non perché sto aprendo un negozio di arredamento, ma per... ecco, siamo più vicini forse alla canzone dei Canò.

0: Io in realtà stavo facendo soltanto un antipasto dell'informa con la Ruchipirina 500. Voi non avete capito, eh? Vabbè, sentiamo un po'.
1: Senti, ma c'è la posizione della sedia a dondolo?
0: Non credo.
1: Anche se effettivamente quella mi dà un po' idea di intermittenza e forse non andrebbe bene.
0: E forse no, cara Isabella. Vabbè, dai, direi che l'argomento è chiuso qui. Rock Spot.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
9: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
10: State ascoltando Alta Fedeltà. Suona come sei.
11: Ok, si chiude il cerchio di questa puntata che sul finale è diventata anche minimamente piccantina. Si chiude il cerchio con l'ultima novità, l'ultimo appuntamento fisso di queste due ore di Alta Fedeltà. Ascoltiamo gli Stone Pilots con Time of My Life.
12: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Si chiama Time on My Life, ma non ha niente a che vedere con Dirty Dancing. È l'ultimo invece degli Stunt Pilots, questo power trio milanese che arriva da X Factor, ancor prima arriva dalle strade, hanno una lunga esperienza come buskers, seppur molto giovani. In questo percorso di avvicinamento al loro primo EP devo dire che stanno sperimentando tanto musicalmente. Non è la prima volta che ascoltiamo una delle loro novità qui in alta rotazione su Radio Rock Italia, e devo dire che anche a livello di generi si stanno lasciando molto ispirare, passando da un simil prodigy, diciamo così, insomma, ovviamente in senso molto ampio, a qualcosa di più vicino ad Avril Lavigne per quanto mi riguarda, questo punk post adolescenziale. Però secondo me funzionano, e poi insomma ci piacciono i gruppi italiani da sostenere, perché anche se cantano in inglese sono made in Italy, così come vuole Radio Rock Italia. Anche loro sono made in Italy, anzi più precisamente made in Rome.
1: Ne ho lette le novelle, saggi e poesie, ma quando ho letto Magno, Bevo e Tifo Roma,

0: I Bobby Joe Long's Friendship pari a chiudere questa puntata di Alta Fedeltà di mercoledì 22 di luglio. 99 anni e non sentirli, magno, bevo e tifo Roma, caro il mio Lele Guzzardi. Quale di queste cose fai tu?
1: Allora, sicuramente anche tutte e tre le ho fatte insieme.
0: Vero?
1: Sì, tutte e tre, sì.
0: Buonasera Lele Guzzardi.
1: A te e a voi tutti e tutte.
0: Sono molto contento di vederti per la penultima volta.
1: È vero,
0: in quest'annata.
1: Nella vita, no.
0: Credo, no, nella vita no, assolutamente no. In questa stagione del,
1: certo,
0: diciamo, di Radio Rock Italia sicuramente,
1: certo.
0: Sei una delle persone che conosco, forse la persona che conosco con più magliette di calcio e degli stessi colori, diciamo così.
1: Sì, è vero.
0: Che
1: è
0: io
1: vero.
0: Conosca.
1: È vero. E ultimamente una moda, è una cosa che mi è venuta da poco, questa passione per le magliette da calcio.
0: Quindi tifi Roma più di magna e beve in questo momento, forse?
1: In questo momento sì, ho bevuto poco fa, però in questo momento solo una delle
0: va
1: tre
0: bene.
1: delle tre cose.
0: Invece di riempire male questi pochi minuti che mancano, secondi forse, che mancano alla fine del programma, ci vuoi raccontare un po',
1: yes,
0: per far venire l'acquolina in bocca,
1: sì,
0: cosa dovranno magnà e beve per le prossime tre ore i nostri ascoltatori?
1: Mi piace questa cosa. Intanto ieri c'è stato un blackout totale, quindi niente. E oggi si ritorna. Si ritorna e ci alleneremo con in forma con la Rochipirina 500, come ogni mercoledì che si rispetti. Sport di nicchia di oggi, solito gossip, poesia e delle cose che riguardano lo sport, diciamo, dai.
0: Ok,
1: butto così.
0: Ma fai la puntata di ieri o la puntata di oggi?
1: Chissà, questo, non si potrà mai sapere.
0: Va bene, se volete che questo dubbio vi venga sciolto, restate all'ascolto di Radio Rock Italia, perché fino alle 20 suonerà al ritmo di Lele Guzzardi e della sua Rochipirina 500. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo mercoledì prossimo tra le 15 e le 17, sempre sulla radio del rock italiano, per l'ultima puntata di Alta Fedeltà. Io sono stato molto bene in vostra compagnia, spero anche voi. Se così fosse, ci risentiamo la prossima settimana. Se così non fosse, amici, come prima, vi voglio sempre tanto bene. Fate i bravi, ciao.
2: Avete ascoltato Alta Fedeltà. Suona come sei.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Ha detto che oggi sì, oggi mercoledì 22 luglio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che se ne prendete due non diventerà mai mille, la Rochipirina 500. Buon pomeriggio di nuovo a tutte le amiche ascoltatrici e tutti gli amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va in questa calda estate 2026, soprattutto in questo mercoledì? Ma la Rochipirina 500 è iniziata dunque. Sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Fexino, Federico Clemente, che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con Alta Fedeltà. Dai che si parte proprio adesso.

Francesco Bianconi con la loro Fosforo, che è quello che ci vorrebbe in questa estate 2026 per tirarci sul morale, ma ci pensa anche la Rocky Pirina 500, che in questo mercoledì 22 luglio 2026 vi offre come menù, beh, essendo mercoledì ci alleneremo e torneremo in forma con la Rocky Pirina 500.

Quindi cominciate a prepararvi sia psicologicamente che fisicamente. Poi, essendo sempre mercoledì, ci sarà lo sport di nicchia di oggi nella rubrica Ma che nicchia di sport è? Poi solito gossip, solita poesia, giornata dell'ONU, l'organizzazione non ufficiale, il personaggio sconosciuto da festeggiare oggi e tantissime altre cose che già ho in serbo per voi e che vi farò ascoltare fra pochissimo.

0: White Mary, un'esercitazione, e vi giuro che non è un'esercitazione, anche se ieri non c'è stata la diretta per problemi tecnici qui in tutta Radio Rock, però eccomi che sono tornato con la Rocky Pirina 500, ebbene sì, e rimarrò fino alle 20, pensate un pochino cosa posso fare per tutti e tutte voi che siete all'ascolto in questo momento di Radio Rock Italia. Ma prima vi ho detto cosa offrirà il menù della Rocky Pirina 500 di oggi, in questo mercoledì 22 luglio 2026, ma lo so, sono stato sempre un pochino così sul vago, molto vago, ma invece voglio essere dettagliato e minuzioso per chiunque all'ascolto in questo istante. Infatti oggi e durante questo programma ho in serbo per voi tutte queste belle cosine qui.
1: Treni recemos, get fit with Rocky Pirina 500.
0: Bene.
1: Pričačuvamo o univerzitetskom kursu roštiljanja.
0: Sì.
1: Parkuru za starije osobe u Singapuru.
0: Vero.
1: Ljudskom frižideru.
0: Vero.
1: Današnjem nišnom sportu. Vudkopfu.
0: Sì.
1: Onda uobičajene tračeve
0: i poesia. Bene, questo è tutto quello che accadrà oggi durante la Rocky Pirina 500, da adesso fino alla chiusura del programma, fino praticamente alle 20. Lo so, era in serbo per voi. Se volete ascoltare tutto quanto in italiano, rimanete su Radio Rock Italia.

Ed è proprio in compagnia dei Fight 4-4 con la loro Bastille che si arriva al primo break di giornata, quello delle 17:15 minuti. Il primo per quanto riguarda la Rookie Pirina 500, poi classico di Radio Rock Italia e tutta la Rookie Pirina solamente per voi.

0: 78 sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
9: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione! Ma adesso basta!
8: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati!
10: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
8: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
10: State ascoltando Rocky Irina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa mille.
12: Soprattutto quando scoccano in questo istante le 17:18 minuti. Ecco, in questo caso la Rocky Irina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Marlene Kunz e Skin con la canzone che scrivo per te.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Direttamente dal 2000, direttamente dall'album Che Cosa Vedi, arriva questo classico di Radio Rock Italia, La Canzone Che Scrivo Per Te dei Marlene Kunz, in collaborazione con la bellissima voce di Skin. Ma prima di andare avanti voglio ricordarvi una cosa importantissima ed imprescindibile. Ebbene sì, perché da qualche giorno potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre, il canale Super Six, visibile proprio in tutto lo stivale italiano. Basta cliccare insomma il pulsante rosso dell'interattività del telecomando e selezionare Radio Rock Italia fra i canali radio per le nostre dirette oppure Radio Rock TV. Un modo in più per restare connessi e connesse con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV, ma soprattutto in tutta Italia.

0: Mexican e la loro Maina. Ebbene sì, ma adesso è arrivato il momento invece di ricordarvi come entrare in contatto con me, che sono da quest'altra parte del microfono, ovvero il nostro numero di WhatsApp, il nostro bellissimo ed affascinantissimo numero WhatsApp 3791 600 190. Applauso! Numero grazie al quale, oltre a entrare in contatto, insomma, con noi che stiamo da quest'altra parte del microfono, in questo numero voi potete mandarci sia dei messaggi vocali che messaggi di testo, gli uni o gli altri, alla fine
1: va bene lo stesso.
0: Esattamente. Ma come ascoltare la Rocky Pirina 500 e tutto il palinsesto e la bella musica rock italiana di Radio Rock Italia? È semplicissimo. Basta utilizzare la DAB Plus, la radio digitale, se siete, vi trovate a Roma e provincia. Basta che, insomma, scriviate Rock Italia o Radio Rock Italia del gioco e compiuto. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, dove potete ascoltare Radio Rock, ma soprattutto Radio Rock Italia in streaming su www.radiorockitalia.it. O se vi trovate nel decimo municipio di Roma, o, come spero per voi, in tutto il litorale romano, potete ascoltarci grazie ai 96.6 in FM. Insomma, ascoltare Radio Rock Italia è semplicissimo, e se non lo fate
2: veramente mi scrive ai terroristi.

0: supereroi, supereroi per sopravvivere a questo caldo, queste temperature veramente asfissianti. Più o meno come dice la nostra amica Isabella al 3791 600 190, che ricorda una cosa importantissima. Vai Isa.
1: Vedi che Magnotta sì. supererà i ponti, i fiumi, i mari,
0: i laghi,
1: le aree,
0: sì.
1: i pianeti.
0: Tutto.
1: Cioè Magnotta lo conoscono tutti.
0: Vero.
1: Se io penso che lo conoscono i miei nipoti che hanno 20 anni, capisci?
0: Sì.
1: In questo caso non ci dobbiamo sentire dei vecchi, capito Emanuele?
0: Oh, tutto fila, tutto quanto fila. Soprattutto, ecco, se non conoscete il Magnotta,
2: veramente mi scrivo ai terroristi, eh.
0: Quindi vedete che potete fare, ma preparatevi, anche perché fra poco arriverà il momento dell'ONU, l'organizzazione non ufficiale. Volete scoprire quale giornata ha indetto oggi? Rimanete lì.

0: Fantastic.
1: Mille se Fantastic. La Vise è Fantastic ogni tanto, per alcuni tratti, in alcune cose. Infatti è arrivato il momento di dare lo spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno indice una giornata che è a volte mondiale, internazionale, europea, nazionale, cittadina, condominiale, insomma dipende sempre dall'entità. E oggi, mercoledì 22 luglio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, a proposito di Se Fantastic, ha indetto la giornata semi-nazionale dell'unica, l'unica cosa positiva del caldo. Ovvero, qual è? Vi do un secondo per indovinarlo. Ecco, è scaduto il tempo. Ovvero, i panni lavati che si asciugano in poche, pochissime ore. Lo vogliamo dire che è l'unica cosa positiva del caldo? Diciamolo.

Etta, buon compleanno eppure. Ebbene sì, perché a proposito di compleanno è arrivato il momento di festeggiare il compleanno del personaggio sconosciuto che in questo mercoledì 22 luglio 2026, ma come ogni mercoledì, anzi come ogni, scusate, 22 luglio che arriva sulla faccia della Terra, compie gli anni. Ebbene sì, perché io mi batto, io della Rochipirina 500, il suo principio attivo e il vostro l'eletto, mi batto a festeggiare i personaggi sconosciuti. E oggi, mercoledì 22 luglio 2026, è il compleanno di Salvatore Bagnino, che è bravissimo nel suo lavoro, gli piace tantissimo, lo fa proprio con dedizione, ma soprattutto non poteva scegliere una professione più azzeccata. Tanti auguri! Tanti auguri al personaggio sconosciuto di oggi, Salvatore Bagnino, che veramente io penso che non poteva fare altra scelta che fare proprio il Bagnino. Complimenti, ma soprattutto tanti auguri.

0: C'è poco di buono, come lui, poverino, si chiama Salvatore e fa il bagnino, lo so, non poteva scegliere una professione migliore, più azzeccata, anche se in realtà avrebbe potuto anche fare, non lo so, l'infermiere, il dottore, ha voglia cose, però in questo caso il personaggio sconosciuto di oggi si chiama Salvatore e fa il bagnino e compie gli anni in questo 22 luglio 2026, ma come insomma tutti gli anni, tutti 22 luglio, ma... Al 3799 1 600 190, la nostra amica Isabella mi ricorda che c'è dalle sue parti una giornata da festeggiare e anche uno sconosciuto da festeggiare.
1: Buongiorno, oggi è la giornata mondiale della Radio Rock Italia, che risorge perché ieri c'è stato un pomeriggio intero di nero.
0: È vero.
1: È stato voluto dalla lobby di quelli che sono contro Radio Rock Italia.
0: Brava.
1: Non lo sapremo mai.
0: Non si
1: e
0: sa.
1: E poi c'è il compleanno di un lontano parente di Emanuele Guzzardi, che ieri ha provato ad accendere Radio Rock Italia. E non sentiva niente. E c'è rimasto malissimo. Ma proprio male.
0: E allora, visto che è mio parente, non lo sapevo, non mi ha detto niente. Grazie Isa che me l'hai suggerito. Insomma, visto che è un mio lontano parente, ieri accesa la radio, non c'era niente. Beh, allora, tantissimi auguri.

0: Ed è proprio con Good Morning Chernobyl, con la sua Brave New People, che si arriva al break. Poi novità in alta rotazione e tutta la Rookie Pirina per voi.
1: Rockstar. Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39 €. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99 €. I detergenti intimi li trovi a 1,79 €. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
10: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
11: Questo è Rocky Pirina 500.
12: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Ebbene sì, soprattutto perché ieri non c'è stata la diretta. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Emerging Beats con Falso Re.
12: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Beats, Falso Re, band milanese attiva dal 2018, che ha creato insomma il loro nome da un gioco di parole informatico derivato da merging beats, parti di codice binario. Questo tutto a sottolineare la loro volontà di unire ritmi e generi diversi. Hai capito che giro che hanno fatto? Beh, complimenti. Dopo l'ultimo disco del 2023 stanno pubblicando una serie di singoli che li hanno riportati anche sui palchi, ma questo Falso Re dei Merging Beats è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, ed essendo anche la prima della Rookie Pirina 500 di questo mercoledì 22 luglio 2026, beh, grandissimi applausi super vigorosi per i Merging Beats e la loro Falso Re. Ma soprattutto continuate a riscaldarvi con questi applausi super vigorosi, perché fra poco inizieremo ad allenarci e tornare in forma con la Rookie Pirina 500.

Era nera, ammazzo il tempo, ma quale modo migliore per ammazzare il tempo in questo mercoledì 22 luglio 2026 se non con la rubrica In Forma con la Rocky Pirina 500? Ebbene sì, vi siete preparati e preparate? Perché siamo per iniziare, soprattutto vi sto per elencare i due esercizi ginnici che oggi vi permetteranno di allenarvi e tornare in forma tutti e tutte insieme. Allora, i due esercizi che vi somministrerò fra pochissimo in questa rubrica saranno l'affondo isometrico, che è sì per allenarvi, sì per tornare in forma, ma soprattutto è un modo per aspettare l'autobus in maniera molto molto efficace, che tanto sappiamo bene che quell'autobus non arriverà mai, solamente quando accenderete la sigaretta, anche se non fumate. E il secondo esercizio invece sarà il crunch, perché servirà sì per allenarvi, sì per tornare in forma, ma soprattutto per alzarvi dal letto tipo Dracula nei film horror, diciamo con una certa e grandissima epicità. Preparatevi perché fra poco ci alleneremo e torneremo in forma insieme.

0: Ministri, spingere, e prima di cominciare a spingere...
1: Comunque lo vogliamo dire che ieri Emanuele ha fatto in forma col servizio clienti, vero, che a suo stesso dire alla fine aveva lo stesso obiettivo, e cioè far ritornare in linea.
0: Esattamente, far tornare la linea. Eh beh, è successo, non grazie a me, ma grazie insomma a David, al direttorissimo Emilio Pappagallo, che poi alla fine, non so, io fino alle 20:21 circa sono stato qui in radio, ma... ancora non c'era niente, quindi chissà a che ora è tornata. Ma adesso banda alle ciance, perché ci si allena forte con in forma con la Rocky Pirina 500. E il primo esercizio di oggi

passo in avanti con una gamba, tutte e due sarebbe un salto, quindi un passo grande con una gamba. Si piegano entrambe le ginocchia fino a formare due angoli di 90 gradi. Il ginocchio posteriore, quello dietro, io lo dico proprio per correttezza, deve trovarsi a pochi centimetri dal pavimento e quello anteriore non deve superare la punta del piede. Mantenete il busto eretto, il core contratto e tenete la posizione respirando regolarmente per il tempo stabilito, che può essere dai 20 ai 45 secondi, e così vi sarete allenati, sarete tornati e tornate in forma con la Rochipirina 500 e soprattutto avrete trovato un nuovo modo per aspettare l'autobus che tanto sappiamo benissimo non arriverà mai. Let's go!

forza, inammissibile, infatti sarebbe inammissibile non allenarsi e non tornare in forma con la Rochipirina 500. Avete questa occasione, sfruttatela, no? Il primo esercizio, ovvero gli affondi isometrici, ce li siamo tolti dalle scatole. Il secondo sarà, come vi dicevo prima, il crunch, che servirà sì per allenarvi, sì per tornare in forma, ma soprattutto per alzarvi dal letto la mattina, o comunque alzarvi dal letto quando vi pare, tipo Dracula nei film, ecco, con una certa epicità. E che cos'è il crunch? È un esercizio fondamentale per il rinforzo dell'addome, e si esegue sdraiandosi supini e supine con le ginocchia piegate e i piedi a terra, anche sul materasso, questo ve lo dico. Il movimento prevede di sollevare solamente la parte superiore, quindi il busto del vostro corpo, mantenendo la zona lombare a contatto con la superficie in cui siete sdraiati in quel momento. Si espira nella fase di salita e quindi si butta fuori il fiato nella fase di discesa. E facendo questi piccoli accorgimenti, questi piccoli movimenti, vi sarete allenati ed allenate, tornate in forma con la

0: Donatella Rettore, splendido, splendente. Beh, se volete essere splendidi e splendide, splendenti, dovete allenarvi e tornare in forma con la Rochiperina 500. Più che altro, soprattutto, approfittatene, anche perché sono rimasti gli ultimi appuntamenti. Lo so.
1: Non mi interessa.
0: Vabbè, lo so.
1: Non mi interessa.
0: Lo so benissimo, io però ve lo dico lo stesso, perché ecco, è rimasta quella di venerdì e poi le tre della prossima settimana. E poi, poi lo scopriremo, dai, vedremo. Vedremo nel corso della nostra vita cosa succederà a questa povera Rochiperina 500. Chissà, vedremo. Ma intanto quello che facciamo è ascoltare insieme Vintage Violence con la loro Astronauta.

0: Dash Violence con la loro bellissima, se mi permettete di dire, che amo tantissimo, Astronauta, con la frase finale: scappare dalla gravità non fa di te un astronauta. Beh, dai, come posso non fare l'applauso? Ma l'applauso lo continuo per il break delle 18 e 15 minuti, ma soprattutto perché io lo vedo già, il classico di Radio Rock Italia. Lo volete scoprire? Beh, rimanete lì dove siete.
1: Rock Spot. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare,
4: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Soprattutto quando il programma è iniziato da 77 minuti, che bel numero tondo. Ecco, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Ivan Graziani con la sua Il Chitarrista.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.
8: È stata una svista, abbia un occhio di riguardo per...

0: Direttamente dal 1983 arriva questo classico di Radio Rock Italia, il chitarrista di Ivan Graziani, il secondo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rocky Pirina 500 in questo mercoledì 22 luglio 2026. Ma fra poco voglio raccontarvi una storia che arriva direttamente niente po' di meno che da Singapore.
1: È un reato?
0: Eh no, non è un reato, assolutamente no. Quindi se volete scoprire cosa vi dirò fra pochissimo, cosa arriva direttamente da Singapore, beh, l'unico modo è rimanere proprio lì dove siete. Non muovetevi.

Pancreas e la loro salta ha molto, anzi moltissimo, a che fare con la notizia che vi sto per raccontare. Bene sì, perché a Singapore c'è un nuovo modo di allenare corpo ed equilibrio da qualche anno, ma sono usciti dei video nei giorni scorsi e quindi adesso se ne parla ancora di più. Allora, a Singapore sempre più persone fra i 50 e i 70 anni, ebbene sì, scelgono uno sport, in particolare una disciplina di cui vi ho parlato uno dei mercoledì, dei tanti mercoledì della Rocky Pirina 500, durante la rubrica Ma che nicchia di sport è, ovvero il parkour. Ebbene sì, infatti tante persone anziane o comunque grandi scelgono il parkour a Singapore come strumento per mantenersi in forma anche con la Rocky Pirina 500, sì, devo dire, e soprattutto anche per migliorare l'equilibrio e acquistare maggiore sicurezza nei movimenti quotidiani. Dal 2018 il collettivo Movement Singapore organizza corsi destinati alle persone non più giovani che hanno l'obiettivo di migliorare la propria salute, ma soprattutto prevenire le famosissime e odiatissime cadute in casa.

Io e la tigre, Singapore, dove più persone fra i 50 e i 70 anni stanno scegliendo il parkour come strumento per mantenersi in forma, ma soprattutto migliorare equilibrio e acquisire maggiore sicurezza nei movimenti quotidiani, ma nello specifico per prevenire le odiatissime cadute in casa. Ecco, il parkour per gli over, insomma, 50, 60 e 70 non è la solita disciplina spettacolare, ma proprio in realtà il parkour non è la solita disciplina spettacolare fatta di salti sui tetti e muri, ma è una versione rivisitata e accessibile, studiata per rispettare le capacità fisiche di ogni partecipante. Ne abbiamo anche parlato con Giampaolo Anastasi, che saluto, il maestro, devo dire, di parkour proprio di tutti, mi sento di dire. Lui infatti diciamo ne sa molto, ne abbiamo parlato qualche mese fa durante la Rocky Pirina 500. Insomma, queste lezioni comprendono esercizi, come dicevo, di mobilità, percorsi con piccoli ostacoli e tecniche per imparare a cadere in sicurezza, bellissimo, riducendo il rischio di traumi. Infatti gli allievi e le allieve lavorano su equilibrio, mobilità, coordinazione. Insomma, l'obiettivo vero di questi corsi di parkour a Singapore per gli over, per le persone grandi, è appunto di migliorare la forza, coordinazione e la stabilità, che con l'avanzare dell'età ovviamente tendono a diminuire, insomma, al fine di prevenire le cadute e soprattutto gli infortuni.

Jennifer in Paradise, la loro rovine. Rovine che può essere anche un luogo, uno spot dove si può fare, dove si può appunto fare parkour con queste persone anziane, anche a Singapore, ma anche in tutte le parti del mondo, non dimentichiamoci questo. Ecco, nei video che stanno spopolando sui social, ed è per questo sì che questa associazione c'è dal 2018, e il parkour ancora molto prima nel mondo, anche in Italia, però adesso se ne sente parlare, soprattutto lì a Singapore, perché sono usciti dei video ultimamente sui social, dove si vedono questi partecipanti, queste partecipanti anziane che affrontano percorsi urbani, anche le rovine, perché no? Si allenano camminando all'indietro, superando semplici ostacoli, e questi esercizi dimostrano come l'attività fisica possa essere allo stesso efficace, quindi divertente, ma soprattutto stimolante ed utile, perché se serve a prevenire le cadute, le famose cadute bruttissime, odiatissime cadute dentro casa, insomma è anche molto utile. Insomma, secondo gli esperti, le esperte di attività motoria, iniziative come questo aiutano non solo a mantenere una buona forma fisica, ma anche la fiducia delle proprie capacità motorie, favorendo uno stile di vita più attivo, ma soprattutto tanto indipendente.

di Enjoy the Silence. Ma dopo essere stati estate a Singapore, anche solamente virtualmente, adesso rimaniamo sempre in Asia e ci spostiamo in Giappone, dove hanno fatto una scoperta a dir poco fantastica. Intanto questo è l'applauso che faccio agli amici e alle amiche del Giappone, e fra poco vi spiegherò di cosa si tratta in questo periodo caldissimo, quale sarà questa invenzione che hanno fatto lì nel Sollevante. Fra poco ve lo dico.

0: Satan Tango, permafrost, quello strato, no, del suolo, del terreno che rimane ghiacciato per tantissimi anni. Ma cosa hanno fatto in Giappone? Cosa hanno inventato? Hanno inventato un frigo, una sorta di frigorifero gigante.
1: Ma stai scherzando?
0: No, al suo interno non si conservano alimenti, ma si rinfrescano le persone. Ebbene sì, bravi amici e brave amiche giapponesi. Sì, è arrivato questa sorta di frigorifero gigante chiamato
2: Uhiemon Box.
0: Ah, intanto a me fa veramente molto ridere che box in giapponese venga detto così.
2: Uhiemon Box.
0: Sembra mia nonna. Ma vabbè, andiamo avanti. È arrivato questo Uhiemon Box, una cabina individuale progettata per offrire rapidamente sollievo a chi lavora in condizioni di caldo estremo. Ecco, l'interno viene mantenuto a circa 15 gradi centigradi, mentre getti d'aria a 5 gradi vengono indirizzati verso testa, collo, spalle e schiena. Direte, è una stanza con un condizionatore? Non più o meno, però fra poco vi spiegherò meglio, rimanete lì.

0: Giovedì super macchina. Vi sto parlando di questa sorta di super macchina, questa sorta di frigorifero gigante dove non si mettono gli alimenti per mangiare, ma per rinfrescarli e per mantenerli soprattutto, ma delle persone umane, che si chiama
1: Duhiemon Box.
0: Box, mamma mia quanto mi fa ridere questa cosa. Comunque va bene, è questa cabina progettata per offrire rapidamente sollievo a chi lavora in condizioni di caldo estremo. L'interno viene mantenuto a circa 15 gradi, mentre getti d'aria a 5 gradi centigradi vengono indirizzati verso testa, collo, spalle, schiena, baby, 1, 2, 3. Secondo l'azienda bastano circa 5 minuti per avvertire un netto raffreddamento. Per evitare un'esposizione eccessiva, la cabina si spegne automaticamente dopo 20 minuti. E beh, anche perché insomma è una cabina piccola, a quelle temperature con questi getti d'aria a 5 gradi centigradi direi meglio di no, eh? Ispirato alla tecnologia dei distributori automatici rifrigerati, sì, ce l'ho fatta. Il dispositivo è mobile e pensato soprattutto per cantieri, fabbriche, magazzini ed eventi all'aperto. Un esemplare, insomma, è stato installato nel municipio di Maebashi, dove box in questo caso no, dove può essere utilizzato gratuitamente dai visitatori e dalle visitatrici.
2: Rockstar. Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
10: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
11: Questo è Rocky Pirina 500.
12: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Soprattutto perché il programma è iniziato da 107 minuti proprio scoccati in questo istante. Ecco, in questo caso la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a D-Crow con Parole.
13: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

D-Crow, parole! D-Crow è Giulio Zorzella, nato a Roma nel 1995, ha scelto il nome d'arte in omaggio al personaggio protagonista del film cult Il Corvo del 94, attivo dal 2018 con singoli ed EP. Conta anche lui 3 album pubblicati dal 2021 al 2024. E queste parole di D-Crow è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. È la seconda della Rockipirina 500 in questo mercoledì 22 luglio 2026. Dunque fortissimi applausi alla novità, ma soprattutto applausi molto molto molto vigorosi. Anche perché continuateli, perché fra poco vi spiegherò un corso di laurea direttamente dalla Cina. Oggi proprio rimaniamo in Asia. Molto molto interessante, che potrebbe fare al caso vostro.

teatro degli orrori e lei venne. Lei chi? Beh sì, perché in Cina, a Yueyang, che sembra stare in Campania, vicino a Napoli, Noma, nella provincia dello Hunan, è nato un percorso dedicato alla griglia. Percorso universitario, eh? Ebbene sì. Infatti non il classico metti gli spiedini sul fuoco, insomma spera che si facciano e che si cuociano, no, ma un corso strutturato su ingredienti, controllo del carbone, marinature, costruzione del sapore, gestione di un'attività nel food. Insomma, mica una roba fatta così, una roba fatta benissimo a livello universitario. Insomma, in pratica il barbecue viene trattato come una disciplina vera e propria, con lezioni pratiche, competenze pensate per lavorare in un settore che, insomma, da quelle parti vale tantissimo. Beh, anche da noi, fra poco vi spiegherò meglio, rimanete lì.

La rappresentante di lista Giorni Felici, bene sì, perché c'è questo corso di laurea in Cina che vi fa diventare dei braceri e delle braceri, insomma, vabbè, alla fine, insomma, va bene comunque anche declinato in questo modo, e saper utilizzare il barbecue in maniera super professionale, infatti. Al 3791 600 190 l'amico Peppe mi dice che dopo il corso di braceria danno l'attestato di serial griller. Mamma mia, Peppe, numero uno, unissimo. Comunque, il programma di studi è molto, molto curioso, sì, perché si focalizza sugli aspetti tecnici della grigliata, come il controllo del calore, la selezione degli ingredienti e la creazione dei sapori. Quindi, insomma, diventa un lavoro, una professione sempre più delicata, sempre più ambita, sempre più particolare. Quindi, il corso, insomma, affronta la cucina al barbecue come una vera e propria disciplina e si prende una laurea. Quindi, se avete questa ambizione di diventare dei braceri umani professionisti, potete andare in Cina, dove c'è questo corso di laurea molto particolare.

nonno non volevo essere trovato, proprio come forse non voleva essere trovato lo sport di nicchia di oggi, che ci terrà compagnia, che vi racconterò, di cui vi racconterò la storia, tutte le curiosità, nella rubrica Ma che nicchia di sport è? La rubrica dedicata del mercoledì della Rocchivirina 500, dedicata a tutti gli sport strani, particolari, chiama

diverrà uno sport olimpico, ma solo il fatto che venga conosciuto al di fuori della Repubblica Ceca, insomma, è già un successo per gli ideatori. Fra poco vi racconterò la storia e tutte le curiosità dello sport di oggi.

Boina senza paura, come non bisogna avere, non bisogna avere affatto paura nello sport di nicchia che vi sto raccontando oggi, il Budkopf. Ebbene sì, nato in Repubblica Ceca, l'identikit del perfetto giocatore, giocatrice di questo sport di nicchia di oggi è una persona alta, possibilmente calva, beh sì, in quanto l'assenza di capelli, insomma, garantirebbe una maggior tenuta della tavola e l'altezza rende il baricentro più alto. Bisogna avere, insomma, questa tavola in testa e prendersi a tavolate e vince chi fa cadere la tavola dell'avversario. Allora, come funziona? Le regole del match sono semplici. Bisogna avere delle tavole di legno che devono avere dimensioni di 200x16x2 cm, quindi insomma, bella tavola grande. E per vincere il match, come dicevo prima, bisogna riuscire a far cadere la tavola dalla testa del proprio avversario per ben due volte. Si tratta di uno sport dove la componente fondamentale è ovviamente l'equilibrio, sia per tenere la tavola sulla propria testa ma anche per spostarsi verso il proprio avversario per colpire la sua tavola. Insomma, non è semplice, sembra facile, ma stando insomma al regolamento scritto, insomma, la realtà è che esso è davvero complicato. Pensate un pochino, bisogna tenere con il solo equilibrio una tavola di 2 metri sulla testa e soprattutto non farla cadere, ma far cadere la tavola dell'avversario. Quindi insomma è molto complicato e richiede ovviamente un periodo di allenamento prolungato prima di affinare il proprio equilibrio con la tavola di legno in testa e poi poter fronteggiare un rivale tentando di far cadere dalla sua testa la tavola, insomma, dell'avversario. Fra poco vi spiegherò ancora di più.

0: Silk and Nate, Take Me to the Moon. E io vi sto portando sulla luna. Insomma, ci sto provando con questo sport di nicchia di oggi nella rubrica Ma che nicchia di sport è? Il Woodcopf, sport nato in Repubblica Ceca, che insomma è molto difficile, perché insomma vi ho spiegato come funziona e non è per niente semplice. Ci vuole tantissimo equilibrio e tanta concentrazione e anche tanto allenamento. Questo dicono gli esperti del settore di questo sport. Insomma, i giocatori si spostano in un campo recintato e muovendosi provano a vicenda, senza mani, a toccare la tavola del proprio avversario con l'obiettivo di farla cadere. Insomma, non c'è contatto diretto con la tavola, naturalmente, bisogna tenerla solamente sulla testa in equilibrio. Serve quindi anche una notevole dose di pazienza per studiare la mossa del proprio avversario, contrattaccare, anticiparlo, facendogli ovviamente cadere la tavola a nostra volta. E il peso è importante, perché è 2 metri la tavola, ma il peso della tavola varia dai 3 ai 4 kg, quindi insomma non tantissimo ma neanche poco. Serve quindi equilibrio, perché il peso non è indifferente e se dovesse cadere il rischio è quello di farsi male, meno male, e quindi hanno pensato anche a questo. Ecco perché viene praticato solitamente nei prati, così che se dovesse cadere insomma non ci sono problemi per i giocatori. Giocatori che hanno le età più disparate, venendo praticato sia da uomini che da donne, ovviamente le età sono molteplici e le sfide che si verificano sono molto accese, dato che nessuno vuole perdere. Il pubblico ne è affascinato, in quanto spesso le vittorie avvengono in maniera molto molto buffa. Bene, questo è stato lo sport di nicchia di oggi, il Woodcopf, penultimo sport di nicchia di questa stagione della Rocky Pirina 500.
1: Signore e signori, buonasera. Con una punta d'orgoglio, siamo qui per esporre agli azionisti e ai giornalisti presenti i risultati delle nostre strategie di investimento. Come sapete, forte di quasi 120.000 dipendenti,

Asia e, naturalmente, in Medio Oriente. Esploriamo ogni giorno nuove idee per trasformarle in tecnologie che migliorano il mondo e disegnano quello futuro. Investiamo in ricerca e sviluppo per fornire soluzioni all'avanguardia, competitive e sostenibili. Ovunque vi sia bisogno di difesa e sicurezza, lavoriamo per rendere il mondo un posto più sicuro.

soldi sono sempre uguali. I soldi non pensano, non fanno la felicità, ma di sicuro non fanno male. L'avvenire dei tuoi figli merita molto di più. Sì, va bene, questi vendono armi in tutto il mondo. E allora? Non ci laverò, sì, io ci lavorerebbe qualcun altro. E che cazzo. E poi, il caporeparto è un tipo esigente, ma è molto simpatico. Lo stipendio non è male. Arrivi alla fine del mese senza colpo ferire. Mia moglie lavora pure lei. Non

0: tenendo noto che la relazione finanziaria semestrale, corredata dalla relazione della società di revisione legale sul bilancio semestrale abbreviato, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società. Tech
1: Rock Sport. Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: State ascoltando Rocky Tirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa mille.
5: Soprattutto quando sono passati 137 minuti dall'inizio del programma, in questo caso la Rocky Tirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
6: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare,

0: 1992, direttamente dall'album Carboni, arriva questo classico di Radio Rock Italia. Ci vuole un fisico bestiale, proprio di Luca Carboni. Il terzo ed ultimo classico di Radio Rock Italia per quanto riguarda la Rokipirina 500 di questo mercoledì 22 luglio 2026. E quindi questo significa, signore e signori della radio del rock italiano, amici e amiche della Rokipirina 500, che ce l'abbiamo quasi fatta anche in questo mercoledì. Ma al 3791 600 190, l'amica Isabella mi manda una cover bellissima, eccola qui.
1: 3, 4, ascolto la Rokipirina.
0: Sì.
1: Mannaggia che non c'è la mattina. L'ascolto perché la fa l'eletto. E appena l'ascolto salto dal letto.
0: Grande, grazie, grazie. Tra l'altro mi ricorda, insomma, di dirvi che lunedì prossimo sarà l'ultima settimana del Rokipirina 500. Bene, sì, ma ci sono tanti giorni per tenerci ancora compagnia. Fra poco preparatevi, perché ci addentreremo nella tundra, quella brutta, schifosa e puzzolente del trash e del gossip italiano. Di cosa vi parlerò oggi? Lo scoprirete fra poco.

0: metterò nei posti dove c'è l'eletto e ti bevi pure un goccetto. Pensa così a buffo.
1: Lazio Drum di Litfiba, dei Litfiba, e una cover alla fine, così finale, della nostra amica Isabella, inviata al 3791 600 190. Oggi preparatevi, perché nella rubrica del Trash il Gossip Italiano hai voglia cose inutili di cui vi parlerò. Veramente ce n'è una distanza da qui fino in Veneto, perché in Veneto, beh, lo state per scoprire, ma prima sigla.

0: Sky. Beh sì, perché vi sto per parlare delle vacanze estive di Belen Rodriguez.
1: Non mi interessa.
0: Siamo pienamente d'accordo che comunque sono entrate nel vivo. Oh, dopo alcuni giorni trascorsi in Grecia insieme al nuovo compagno Gaetano, fidanzati, la conduttrice argentina è rientrata a Milano per festeggiare il compleanno della figlia Luna Marie insieme alla famiglia. Archiviati gli impegni in città e la serata trascorsa davanti alla televisione per seguire la semifinale dei mondiali della sua amata Argentina, la showgirl ha deciso di partire nuovamente. E dove starà andando? Beh, fra poco, anzi dov'è già in questo istante, fra poco lo scoprirete.

0: Isola delle Rose, se andrò all'inferno tu verrai con me. Praticamente ci sono, perché vi sto parlando. Siamo nel bel mezzo della rubrica sul trash, il gossip italiano, quindi l'inferno in terra. Ma insomma, vi sto parlando delle vacanze estive di Belen Rodriguez, che dopo essere stata alcuni giorni con il nuovo compagno Gaetano fidanzati, è tornata a Milano, ha festeggiato la figlia, si è vista la semifinale della Spagna, poi la finale non lo so, non è andata benissimo, ma è partita. Dove è andata questa volta? Non De Capoccia, è quello insomma già da tempo. La destinazione questa volta è una delle sue preferite, l'isola di Albarella in Veneto.
1: Ma stai scherzando?
0: Eh no, situata nel cuore del parco del Delta del Po in provincia di Rovigo, Albarella è una delle isole private più esclusive d'Italia. L'accesso è rigorosamente controllato, quindi non è che a noi adesso ci viene in mente di andare lì. Non si può fare, cioè c'è un modo per farlo. Comunque l'accesso è controllato, è consentito soltanto ai proprietari e alle proprietarie delle abitazioni presenti sull'isola. Oppure, ecco il modo con cui ci potremmo andare, ma credo non si possa, per i soldi, si può prenotare un soggiorno nelle strutture ricettive autorizzate. Per entrare è necessario attraversare un ponte sorvegliato da persone di sicurezza e mostrare uno speciale pass di accesso. Ecco, questo sistema permette di garantire la tranquillità agli ospiti e di evitare l'arrivo di curiosi o fotografi non autorizzati e autorizzate. Bene, questa è la notizia di cui
2: non mi interessa. Allora, non le capi? Non mi interessa.
0: Ma quello che mi e spero vi interessi è che fra poco arriverà il momento della poesia che cercherà di rielevare la Rocchipirina 500.

Renegade, il fuoco non si è spento, neanche il fuoco del gossip del trash italiano, anche perché per mettere una bella chiosa a questo argomento di oggi, ovvero le vacanze di Belen Rodriguez, di cui veramente non ce ne interessa assolutamente niente, ma ve ne parlo lo stesso. Ecco, a mettere una bella chiosa sarà la poesia, un altro modo per raccontarvi la stessa storia, un registro più elevato sotto forma di componimento. È il titolo che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalargli, essendo insomma la luogo dove è in questo momento a riposarsi la povera e piccola Belen Rodriguez, è il parco del Delta del Po. Il titolo è Un po' di vacanza, e fa proprio così. A rovinare il nostro pomeriggio per niente zen ci pensa la showgirl Rodriguez Belen, che come tutte le vere dive sta facendo le sue esclusive vacanze estive. Dopo essere stata in Grecia con la nuova fiamma, si sta riprendendo in un'isola di alta gamma, l'isola di Albarella, non un luogo consueto, nel cuore del parco del Delta del Po

cazzo! Oh! L'ho detto, non me ne frega niente di dov'è in questo momento Belen, che prima è stata in Grecia alcuni giorni con la nuova fiamma che danno fidanzati. Ma chi se ne frega? E adesso invece è in un'isola esclusiva, l'isola di Albarella, nel delta del Po, in Veneto, che è l'unico mare che io ho visto finora, è un mare di guai, quindi non me ne frega niente.

0: Zen Circus, i qualunquisti, ma a mettere ancora un'altra chiosa a questa vicenda delle vacanze di cui vi ho parlato oggi nella rubrica del trash del gossip italiano, ovvero le vacanze esclusive di Belen Rodriguez, che prima è stata in Grecia con la nuova fiamma Gaetano Fidanzati, adesso invece si trova nell'isola di Albarella, isola esclusiva nel delta del Po in Veneto, cosa che a noi veramente non ce ne frega assolutamente niente. Ma a mettere un'ulteriore chiosa, come dicevo prima, ci pensa la nostra amica e poetessa alla bisogna Isabella, e oggi è stata colpita dalla corrente ermetica. Eccola qua.
1: Poesia odierna e crepuscolare.
0: Vai.
1: Cara Belen.
0: Sì.
1: Virgola.
0: Uh-huh.
1: Ha vinto la Spagna.
0: Oh, bene, molto bene. Con crepuscolare pensavo dicessi vai a cagare, però diciamo che come finale è molto molto serio, arriva dritto al punto, soprattutto nel suo cuore. E lo so, è così ragazzi, ma noi di tutto ciò non ce ne frega niente.
2: Aves

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Questo è Rocky Pirina 500.
5: Se ne prendi due, non diventa mille.
6: Soprattutto quando mancano quasi 13 minuti alla fine del programma, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Suarez con Super Saiyan.
5: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Suarez, Super Saiyan, tributo hardcore all'universo, ovviamente, di Dragon Ball, ed è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E l'ultima, finalmente, meno male, della Rocky Pirina 500 in questo mercoledì 22 luglio 2026. Applausi, applausi, applausi, perché significa che ce l'abbiamo, o perlomeno io ce l'ho. Almeno io, insomma, quasi quasi fatta. Mancano 10 minuti, poco meno di 10 minuti. Ma io so che in questo momento, all'ascolto della Rocky Pirina 500 e di Radio Rock Italia, c'è tra di voi qualcuno o qualcuna che non è qui dall'inizio del programma. Ma tranquille, tranquille, non vi biasimo assolutamente. Ma voglio farvi sapere tutto quello che è successo in maniera dettagliata e minuziosa durante questo programma, dall'inizio fino a praticamente questo istante. E oggi, signore e signori, è accaduto proprio questo.
1: La puntata di oggi della Rocky Pirina 500 di questo mercoledì 22 luglio 2026. Siamo allenati, allenati con il forma con la Rocky Pirina 500. Abbiamo parlato di corso universitario, di barbecue, del parkour, della terza da Singapore, del frigo libero, dell'essere umano, dello sport, di nicchia, di hobby, il good cop, col solito massimo poesia.
0: Bene, questo è tutto quello di cui vi ho parlato oggi nella Rocky Pirina 500, praticamente dall'inizio del programma fino a poco fa. Io lo so benissimo, lo so, non ditemelo, lo so che il recapone finale non si capisce perché è una velocità veramente troppo elevata, non si capisce assolutamente niente. Ma l'unico modo per ascoltare tutto quello che dico in velocità normale, quella di cui, insomma, più o meno vi parlo sempre, ecco, l'unico modo è stare qui dalle 17 in punto, nient'altro.

0: Caparezza, annunciatemi al pubblico. Ebbene sì, perché io intanto vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rochipirina 500 in questo mercoledì 22 luglio 2026. Ma annuncio al pubblico che oggi non ci sarà Sara Kay con Siamo Solo Noise, ma ci sarà Irene con, non lo so, se Megahertz, Solo Noise o Siamo Solo Megahertz. Forse Siamo Solo Megahertz, niente male, faccenno che forse potrebbe essere così. Ma l'appuntamento, sì, salute, a domani, ciao, buona serata, basta, non aggiungo altro, ciao. Baci stellari.
1: Avete ascoltato
2: Rochipirina 500. 500. Se ne prendi 500. Due, non Rocky diventa 1000. 1000.

L'hai già notato? La superficie delle cose è liscia, lucida, perfetta, senza irregolarità. È già la promessa di un futuro grandioso. Adesso accomodati e rilassati. Rilassati. Rilassati. Rilassati.

0: Siamo solo noise. Musica e parole in stato confusionale.
1: 20.02 di questo mercoledì 22 luglio e in sostituzione della bella e brava Sara Kay, questa sera sarò con voi fino alle 22.

In apertura qui a Siamo Solo Noise di questo mercoledì 22 luglio, un abbraccio ancora alla nostra bella Sara Kegar, sarà con voi la prossima settimana in sostituzione. E io prima mi sono scordata anche di dire il mio nome, Irene Worms, per chi non mi conoscesse. Io trasmetto il venerdì dalle 20 alle 22 qui su Radio Rock Italia e stasera spero di portare avanti degnamente la sua bellissima trasmissione, la trasmissione di Sara. Sara, Siamo Solo Noise. Vi ricordo sempre come ascoltare Radio Rock Italia in Da Plus nel Lazio, scaricando l'app gratuita per iOS e Android. E poi siamo anche in streaming, ovviamente, su radiorockitalia.it, in FM su 96.6 nel nono municipio e su tutto il litorale laziale.

0: Daniele Silvestri qui su Radio Rock Italia, siamo solo Noise, Occhi da Orientale. È un branetto intimo, estremamente intimo, in cui il centro del discorso, il centro del punto è lo sguardo come finestra di un'interiorità, quindi gli occhi da Orientale diventano così una grande metafora, una metafora di quello che abbiamo sempre guardato anche un po' tutti noi nel nostro partner. Mistero profondo, affusolato, misterioso, anche difficile da decifrare, che è quello dello sguardo. E se gli occhi potessero parlare, quante cose direbbero. Arriva invece Edoardo Bennato con il rock di Capitan Uncino. Eccolo già in sottofondo.
1: Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca, possibile che nessuno si muova, ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Rock Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
6: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
7: State ascoltando
8: Siamo Solo Noise.
7: Musica e parole in stato confusionale.
8: Eh sì, 20 e 18 di questo mercoledì 22 luglio, in sostituzione della bella e brava Sara Kay, che saluto, andiamo indietro nel tempo con il classicone di Radio Rock Italia nel 2013 con Fast Animals and Slow Kids.
7: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Last Animals and Slow Kids, cosa ci serve? Questo è il classico di Radio Rock Italia in alta rotazione. Mi scrivi anche al 3791 600 190, che ricordo, ragazzoli miei, essere il grande magico numero a cui potete attingere per mettersi in connessione con i nostri speaker e anche con la sottoscritta. Questa sera mi scrive Isabella, che è la manina più veloce del West questa sera, e mi fa buonasera Isabella innanzitutto, e mi fa anche un appunto su quanto non piacciono a lei i Fast Animals in Slow Kids, e mi scrive: a me dispiace per questi ragazzi perché sono veramente bravi, solo che mi sembrano come gli AC/DC, sentite una canzone, sentite tutte, ah, ecco. Però sai, ci sta, voglio dire, poi alla fine i gusti personali sono ampi, ci sta che qualcosa possa non piacere, quindi va bene anche così. Adesso chissà se invece pensi la stessa cosa delle Dilemma. È una bella formazione, è stata più volte tra le novità di Radio Rock Italia, Don't Ask Twice, e ti invito a sentirle, e fammi sapere poi che ne pensi.

0: Don't Ask Twice, Dilemma, e brano uscito come singolo il 6 febbraio 2026, è stato poi incluso nell'album Keep Me Out, di cui abbiamo parlato anche abbondantemente qui a Radio Rock Italia, pubblicato appunto il 20 marzo 2026, distribuito poi dalla Universal Music Italia. E anche qua in Don't Ask Twice si racconta una fase immediatamente successiva ad una rottura emotiva causata da parole che ci hanno inevitabilmente ferito molto nel profondo, e chi di noi non ha mai subito un'onta del genere? È brutto lasciarsi, ma soprattutto è ancora più brutto lasciarsi male. Don't ask twice, infatti, non chiedermelo una seconda volta, è un confine netto. L'altra persona continua a cercare spiegazioni e un dialogo, ma il protagonista non è ancora disposto a concedercelo. E questa è una bella lotta fra il bene e il male, fra due persone, fra due personalità. Bella lotta, sì. Arriva anche Fabrizio De André, quindi cambiamo completamente il genere. Questo bel pezzo, direi, storico. E permettetemi di dire anche uno dei miei preferiti. Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers.
1: Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore. Il sangue del principe del Moro arrossano il cimiero di identico color, ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosine.

castità, la cintura, ahimè, grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha pave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fior. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

Volto di lunghe trecce bionde, il seno si confonde, ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta pulita.

Già ad altri è gaudio quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò.

Ero gabbione, debbo concedermi spogli ad ogni pudore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

dire. Ciò detto, agì da gran cialtrone, con balzo da leone, in sella si lanciò. Frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco, il re si dileguò.

anche un buon Fabrizio De André ce lo siamo portato a casa questa sera. Allora, Isabella mi scrive prima una domanda. Nelle Dilemma, uno di loro è la figlia di Manuel Agnelli. Comunque, beh, non andrei a un loro concerto, perché non è il mio genere, non andrei a vedere un intero concerto, però le trovo interessanti. I Fast Animals Slow Kids, perché probabilmente lui è un tipo di voce particolare che usa sempre nello stesso modo e a me dopo un po' dà fastidio, ma certo ci sta, poi alla fine, ripeto, la musica è anche, al di là della tecnica, una questione di gusti. Per quanto mi riguarda però la domanda che mi fai, no, nella formazione non c'è la figlia di Manuel Agnelli, ma il gruppo è inevitabilmente legato ad un fil rouge con Manuel Agnelli, poiché la band è stata selezionata per il progetto Carne Fresca, e la rassegna ideata e curata da Agnelli per valorizzare giovani gruppi rock emergenti. Ha partecipato anche al tour Suoni dal Futuro legato a quell'iniziativa, quindi in un certo senso un piccolo collegamento c'è con Manuel Agnelli, ma no, la figlia non suona appunto in questa band. Si continua con la musica, questa volta di Enzo Carella, che arriva a rinfrescarci un po', ne abbiamo bisogno davvero, speriamo che arrivi questo fresco, con Amara.

Enzo Carella, amara, quanto è amara l'estate, ragazzi miei. Io sto aspettando con grandissimo fermento e fervore l'arrivo di questa ondata anticiclonica che pare dovrebbe arrivare un pochino domani, anche se questa mattina, devo dire la verità, un'arietta fresca. Ora facciamo l'angolo, signora mia, perché ci sta... Devo dire che ho messo la giacchettina questa mattina e mi sono anche mezzo commossa, anche perché sono svariati giorni che la notte non si dorme per il caldo, quindi insomma svegliarsi la mattina con un brivido, ecco, un brivido di frescura, male non fa. Meno male che abbiamo la musica che sempre ci conforta. Tra un po' parliamo delle app fantastiche che però pochi conoscono. In arrivo prima Eugenio Finardi.

0: pezzone di Eugenio Finardi. Mi arriva anche un bel messaggino. Io rido. Sentiamolo insieme.
1: Signora mia, ma addirittura il giacchettino, ma come hai fatto?
0: Non lo so come ho fatto. So solo che questo è successo, è la pura verità, e mi sono mezza commossa perché questa mattina evidentemente di quei 2,5 gradi si sarà abbassata la temperatura, e quindi probabilmente il mio corpo molto sensibile, probabilmente sfatto anche dal caldo che ci ha veramente attanagliati in questi ultimi giorni, perché è stato veramente importante, si sarà raffreddato tutto d'un pezzo. Non so come sia successo, ma questo è successo, e sono stata anche molto molto felice. Tra un po', dicevo, parleremo delle app che molti non conoscono, che conoscono in pochi, e che possono essere molto utili per le persone. In arrivo però, sempre rimandiamo, questa è la procrastinazione di cui abbiamo parlato più di una volta. Arrivo a Piotta con Kitty, eccocelo qua già in sottofondo, tutto per voi.

0: Rock Sport.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
7: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: Questo è
13: Siamo solo noise.
12: Musica e parole in stato confusionale.
14: Oi bo, come vola il tempo. 20 e 47 di questo mercoledì 22 luglio. In arrivo What a Noel con Eclissi per le novità di Radio Rock Italia.
15: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Eclissi, nati a Rimini come progetto solista, prima di evolversi in una band completa, il loro nome che significa letteralmente cosa conosco bene, vuole rappresentare le incertezze dell'essere umano. Il brano estratto dal loro primo disco dal titolo Mente e Anima, che contiene una canzone creata sulla base di All the Things She Said, grande successo del 2002 delle Russe Tattoo. E chi non se le ricorda, le tattoo, alzi la manina. In arrivo anche Frankie I Energy MC feat. Riccardo Sinigaglia, questo bel pezzone che un evergreen, lo possiamo dire? E diciamolo, dai.

Frankie e gli Energy, quelli che ben pensano, e mi scrivono qui al 3791 690 600 190. Posso dire che questo pezzo è una Bibbia? Sì, lo puoi dire forte, cara Isabella, perché è una Bibbia anche un po' per tutti noi. Poi esemplare anche è stato il videoclip, poi con tante comparse anche del buon Marco Giallini. Si parla di app, le app interessanti che non sono però sempre quelle famose. Oltre ai grandi nomi come WhatsApp, Instagram o Google Maps, esistono applicazioni infatti che possono far risparmiare tempo, migliorare la produttività o risolvere piccoli problemi quotidiani, ma che rimangono poco conosciute dal grande pubblico, e questo potrebbe essere un ottimo sforzo e potrebbe essere un'ottima occasione per poter scoprire insieme quali sono le app che potremmo andare a cercare. Quindi, come dire, il social, che non è poi tanto social, internet utile. Pizziamo bene le orecchie, perché magari possiamo trovare qualcosa di positivo e qualcosa di utile, ma questo lo dico anche a me stessa, perché io non è forse un po' di boomeraggine, termine coniato proprio in questo momento, forse un po' di boomeraggine, dobbiamo spazzarla via e cercare di concentrarci anche su quello che di buono ci può dare la tecnologia, vero? Franco Battiato in arrivo, centro di gravità permanente qui, e siamo quasi alla fine della prima oretta di Siamo Solo Noise.

E sotto questa base di Cure, che scusate se è poco, si parla di app dunque. Notion, l'agenda tutto in uno. Molti la conoscono di nome, ma pochi la sfruttano davvero. Notion è molto più di un'app per prendere appunti, è una piattaforma che permette ad esempio di organizzare praticamente ogni aspetto della propria vita. Con Notion è possibile dunque creare un'agenda personale, gestire delle liste della spesa, pianificare viaggi, tenere traccia delle spese e organizzare un progetto di lavoro. Ma si può, oltre a questo, raccogliere anche ricette, libri da leggere o film da vedere. La sua particolarità è che ogni persona può costruire il proprio spazio su misura senza essere costretta a seguire un modello predefinito. Molte startup e aziende la usano come alternativa a software molto più costosi, quindi questo è già un primo indizio e forse già una prima curiosità di alcune app che possono essere poco conosciute, ma magari molto molto utili per la vita di tutti i giorni.

musicali, voilà! Too Good To Go si prosegue con le app utili. Ogni giorno panifici, ristoranti e supermercati buttano via enormi quantità di cibo ancora perfettamente commestibile. E Too Good To Go permette ai clienti di acquistare questi prodotti a prezzi molto molto scontati. E per esempio una pasticceria può vendere una confezione di dolci rimasti invenduti a pochi euro. Mi pare che la proporzione sia questa. Una box da 5 euro vale per 15 euro di spesa. Un supermercato, ad esempio, può offrire frutta e verdura ancora buona ma vicina alla scadenza, e dunque il vantaggio è doppio: si risparmia e si riduce lo spreco alimentare. Quando non ti danno la sola, perché ho visto anche molti video di youtuber che andavano un po' a spulciare tra le box di alcuni panifici, supermercati e quant'altro, e insomma le cose non erano proprio al massimo. Però è un esempio concreto di economia circolare applicata alla vita quotidiana. Quanti di voi la conoscono questa app? Io per esempio l'ho usata, poi mi si è disinstallata da sola e non so perché, ma app molto utile, soprattutto quando riesci veramente ad acquistare box con cose veramente molto molto buone. Ma non so se voi l'avete mai usata in vita vostra e come vi siete trovati. Comunque consigliatissima. Arriva Ivano Fossati con Non ti riconosco più qui su Radio Rock Italia.

Arriva anche Ivano Fossati con Non ti riconosco più, un brano che effettivamente non ho mai passato, è un po' conciliante anche per l'ora del crepuscolo. Si continua con le app utili, funzionanti e precise ma poco conosciute. Ecco, questa per esempio non la conoscevo, Marilyn Bird, hai di riconoscere gli uccelli dal canto. È un'app sorprendente, pare, perché basta aprirla, premere registra e lasciare che il telefono ascolti l'ambiente. In pochi secondi identifica quale specie di uccello sta cantando. È stata sviluppata da ricercatori ed è utilizzata anche da appassionati di natura, e molti scoprono così che nei parchi cittadini vivono decine di specie diverse che normalmente passano inosservate. Per esempio anche i pappagalli, vi siete accorti che almeno qui a Roma c'è almeno sugli alberi ci sono miliardi e miliardi di pappagalli che cantano a più non posso. Poi c'è Radio Garden, ascoltare il mondo. Questa è perfetta per chi ama, come dire, globo terrestre in tutta la sua magnificenza. Ruotando con il dito è possibile ascoltare in diretta migliaia di emittenti radiofoniche di tutto il mondo. In pochi secondi si può passare quindi da una radio di Tokyo a una stazione del Brasile fino a una piccola emittente islandese. Ed è un modo anche molto originale per conoscere culture diverse semplicemente ascoltando. Quindi per tutti gli appassionati del mondo, ma soprattutto delle radio del mondo, vi consiglio Radio Garden. Probabilmente funzione che io inizierò ad applicare dopo stasera, perché solo con un click si può davvero passare da un continente all'altro ascoltando solo la radio. Arrivano loro, Linea 77, Fantasma.

0: Spot.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: State ascoltando
4: Siamo Solo Noise.
3: Musica e parole in stato confusionale.
5: E siamo anche noi in stato confusionale, un po' per il caldo ma anche per la bellezza della musica. Voliamo nel 1982, lo facciamo con Vasco Rossi.
3: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Anche questo un evergreen in alta rotazione per quanto riguarda i classici di Radio Rock Italia, ma io ho un'informazione e un avviso molto molto importante per voi, perché da oggi potete ascoltare Radio Rock Italia anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. E cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio Rock Italia per le vostre dirette, oppure Radio Rock TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock Italia, musica made in Italy, anche in TV e in tutta Italia.

Ecco, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro. E ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3.
1: 108.
0: Sbagliato. Questo è

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

e qui un cumulo di suoni, latte e suoi derivati, il ballo dell'estate, ci divertiamo un po' insieme. E ci stava tutta, e sono anche contenta dei vostri apprezzamenti riguardo questo duo. Eh vabbè, Lillo e Greg, che vi devo dire, sono fantastici. Infatti mi arrivano dei messaggini al 3791 600 190. Io questi due li adoro, a che so, un Polipo Stramazzo sempre al suolo. Non sono mai andata a vedere Fast Animals e Slow Kids, ma sono andata a vedere svariate volte Il Latte e i suoi derivati. E beh, lo credo, perché veramente grandissimi musicisti e grandissimi comici, e uniscono insieme veramente delle cose meravigliose. E niente, mi si è accapricciata anche la lingua da sola, ormai andiamo proprio così in stand by. Arrivano anche i Subsonica, che era un po' che non passavo effettivamente, strano, non li passo mai, il mio amore per loro non ha limite. E quest'oggi Radio Estensioni.

parla di app poco conosciute ma molto utilizzate, almeno da alcuni professionisti, e molto utili. Obsidian, il cervello digitale, ad esempio. La maggior parte delle persone usa le note del telefono come un semplice blocco appunti. Obsidian invece parte da un'idea completamente diversa, ovvero ogni nota può essere collegata a un'altra creando una rete di conoscenze, proprio come funziona la mente umana. Pensate un po' cosa sono riusciti ad arrivare. In pratica non si costruisce un archivio di documenti ma una mappa del proprio pensiero, incredibile, e per questo viene utilizzata da ricercatori, scrittori, giornalisti, medici, anche studenti universitari, e con il tempo il programma riesce anche a mostrare collegamenti tra argomenti che magari avevamo scritto mesi prima. Meraviglioso. Un po' lo fa anche ChatGPT, devo dire la verità, però forse Obsidian è strutturata in maniera un pochino più complessa. Molti definiscono questo metodo second brain, cioè un secondo cervello digitale. Poi arriviamo a Redwise, quindi non dimenticare più quello che si legge. E infatti uno dei problemi della lettura è che dimentichiamo spesso molte cose, molti aneddoti, e diversi studi sulla memoria mostrano ad esempio che dopo pochi giorni ricordiamo solo una piccola parte delle informazioni apprese. Readwise prova a risolvere proprio questo, quindi raccoglie gli evidenziatori fatti sui libri Kindle, sugli articoli web, sui PDF e persino su post salvati, e poi ogni giorno ripropone automaticamente alcune frasi selezionate. Il principio qual è? Quello della ripetizione dilazionata, quindi una tecnica utilizzata anche nelle neuroscienze dell'apprendimento, e in pratica trasforma ogni libro letto in una lezione continua. Molto interessante. The Bastard Sons of Dioniso, l'amor carnale, arrivano qui, in questa ultima mezz'oretta di Siamo Solo Noise.

Solo per distrazione ho accettato il tuo invito, wow. Si parla di app TikTok, che non è TikTok, attenzione. La produttività senza complicazioni, dunque, molti conoscono le classiche liste delle cose da fare e, signora mia, chi non ne ha mai fatta una? TikTok aggiunge numerose funzioni integrate e vediamo quali sono queste funzioni. Ad esempio il calendario, il promemoria intelligente, il metodo Pomodoro, che non so se sapete cos'è, poi se non lo sapete poi ne parliamo, mi scrivete al 3791 600 190 e mi fate questa domandina. Cara Irene, che cos'è il metodo Pomodoro? Gestione delle abitudini, la pianificazione settimanale e tante altre cosette. L'obiettivo non è solo ricordare gli impegni, ma aiutare anche a gestire il tempo. Poi c'è Forest, dove la concentrazione diventa forse un gioco. Secondo diverse ricerche, infatti, controlliamo lo smartphone decine, se non centinaia di volte al giorno. E questo è un dato di fatto, lo facciamo tutti, anche chi usa poco il telefono. Forest utilizza un principio psicologico chiamato gamification. Quando si vuole lavorare o studiare, si pianta un albero virtuale. Molto interessante questa cosa. Se si esce dall'app per usare il telefono, l'albero smette di crescere. Più tempo si rimane concentrati, più cresce una foresta digitale. L'idea quindi è molto semplice, funziona perché sfrutta anche il nostro desiderio di completare un obiettivo. Da provare questa, sicuramente.

Cuoco e blues, passo scuro, eh sì, è questo per quanto riguarda le vacanze. Si parla allora di vacanze, mi dà la musica, mi dà anche là per poter affrontare questo argomento affrontato più volte. Vacanze 2026, dunque la voglia di partire resiste alle incertezze geopolitiche e all'instabilità economica, e mentre le prenotazioni per il Medio Oriente rallentano, una parte dei viaggiatori continua a monitorare con attenzione la situazione internazionale, e fa anche bene, direi. Ma alcune destinazioni sembrano immuni ai timori dell'estate, quindi in cima ai desideri degli italiani ci sono il Giappone, la Cina per il lungo raggio, io quanto li capisco, la Grecia, le Baleari e Capoverde continuano a guidare le scelte di chi cerca per esempio il sole e il mare. Quindi dopo mesi difficili per il settore turistico, l'estate mostra segnali di ripresa e conferma che gli italiani non intendono assolutamente rinunciare alle vacanze, almeno quei pochi che se le possono permettere.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Questo è...
4: Siamo solo noi.
3: Musica e parole in stato confusionale.
5: 21:47, ultimo break. Per quanto riguarda Siamo solo Noise, arriva Neva Eva.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Band formata nel 2022 sui banchi del liceo di Brianza, formata da 5 componenti, oggi appena 21enni, si parla di Eva e Eva, hanno iniziato suonando come artisti di strada e metropolitana, pensate un po', nelle vie di Milano, costruendo un solito seguito al basso, dal basso attraverso una fittissima attività live. Questa Déjà Vu è stata prodotta dal cantante e bassista di Ministri Davide Auteliano, che li ha voluti anche in apertura di vari concerti, e questa un'altra delle nostre assolute novità in alta rotazione qui su Radio Rock Italia. Arrivano anche 99 posse, poi salutini.

0: Non c'è mai tempo, 99 poste, non c'è tempo. Ultima proposta musicale qui per Siamo Solo Noise. Ragazzuoli miei, siamo arrivati davvero alla fine, 21:56. Oggi, ripeto, in sostituzione di Sara Kay, che tornerà la prossima settimana. Per quanto mi riguarda, mi ritroverete fra due giorni, quindi venerdì, con Megahertz dalle 20 alle 22. Invece domani mattina, dalle 7, belli, puntuali, puliti e profumati, Marco Bosco aprirà le danze del palinsesto giovedì con Giù dalle Brande. Grazie a tutti ragazzi, fate i bravi e buona serata.
1: Avete ascoltato
2: Siamo Solo Noise. Musica e parole in stato confusionale.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

In ogni goccia di questa pioggia che cade pesante sopra ogni cosa. E fortunata è la sposa, l'estate ritorna, vedrai che ritorna a ricordarci che solo la fame è l'avventura che ti fa paura.

0: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo. Siamo il pericolo. Marrakesh.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia senza più soggetto, ossa del tempo in frantumi, la notte della terra vista dal sole. Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia.

è forse vero che serve tanto amore per cogliere la bellezza nonostante tanta miseria. Fare pace col vuoto ed affrontare la realtà, lo sai come si fa.

immagina se tutto fosse figlio tuo. Non so di saperlo finché non lo dico, non so di saperlo finché non lo sono. Sono nel lunghissimo dormiveglia che precede l'eterna veglia senza più soggetto. Il vento soffia forte sul giardino.

forse è vero che serve tanto amore per cogliere la bellezza.

0: Rock Sport. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

sorrisi e poi è come se esistessimo soltanto noi. In frigo che ci sta qualcosa troverai. Che belle certe sere con gli amici miei. Non so se era settembre, agosto, giù di lì. È tardi, devo andare, no, rimani qui.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Come on.

0: Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radio Rock Italia.

0: Sei su Radio Rock Italia.
1: L'acqua del lago pare che è stand by, uno specchio che riflette i tuoi sarai.

canta. Ancora tifa per me, la mia ragazza pompon. Il giocatore stanco, ma per lei resta un goleador. Forse vecchio schema per contare quanti like. La nebbia avvolge i laghi, tu mi avvolgi con le lucky strike. Dalla bocca densa di condensa esce vapore dai binari, che la corsa non è persa. Corri più veloce della sabbia dentro alla clessidra. Meglio tempesta che la polvere su questo.